Elas Steulas, d'Alfons Stuart. Ojoi vus caras Steulas, el firmament. Perciò vivin sin tiara, mo in mumen. Perciò ston in sin tiara piti, piti. Que curt mumen quins viva, a lu muri. Ojoi vus caras Steulas, a mi avis. Vus che las cira tiara si dolce claris. Se vens, io stai vus contempla, ci lai con tanta gloria vus terlijà. O quel che vi scafider, amo escafiu. Quel che vi scurs di regia, oie mio, diu.

De Mel Marvelh, de Donat Cadruvi. De Mel Marvelh vegn il sulegl a terlijà, su riva e mar. Io vegn la sentì siu flat e siu surì. De Mel Marvelh vegn il sulegl a da savur, a frecc e flur e dal pomè florent, al air, al cor ardent. De Mel Marvelh vegn il sulegl ad animà, tiu egl sci clar. Io vegna la sentì tiu flat e tiu surì.

No, da Tina Nolfi. Tes man quinti storgias a mes chavels e beda scusin ciuffan insembel el scuffel, creont il saut dal moment. Che artists!

0: Las novitats ter RTR.
1: En l'Arabia Saudita vengono plire persone smazzate in attacce in la piazza aviatica della capitale Riyadh e di hazi dei perdi ordaifer contro Ginevra, quai condus a trais. Quai indus il tema sotto le sis, a microfono Urs Müller, BNG. In attacco con racchette in l'aeroporto internazionale di Riyadh in almeno 12 persone venite smazzate. Tra e 100 ulteriori sono venite splessate, quai hanno comunicato le autorità saudi-arabe. In racchette sono detonate direttamente in terminal di passeggeri. Il traffico aviatico sono a temporarmente venite interrotto. Responsabili per l'attacco sono, in orace indicazioni, i ribelli di Houthi. La milizia yemenita viene sostenuta dall'Iran. La comunità internazionale ha condannato l'attacco nell'aeroporto della capitale saudi-araba. Tenor il presidente americano ponderesce negli Stati Uniti di intervenire militarmente. Sentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato che gli Stati Uniti comprino diesel della Russia, al presidente americano Donald Trump maneggia davanti alle media a Washington che sia tempo che l'Ucraina survegna il nuovo presidente che possa terminare il conflitto con la Russia. La reggenza Kiev ha rifusato decididamente le pretensioni americane. In vista delle elezioni da midterm il novembre e Trump zucquic per via del Sauspritz da diesel. Nel sport, hockey sin glacce, gli azi di Astio Magunayer Saira la seconda terra dai fer 24 ore. Ordai fra il club Grigion pers contro Ginevra e quai condus a trais. I ulteriori risultati della National League, il CDC Lions, guadagna contro Fribourg con 5-4 su entra prolungazione e si tratta della diagiavla vittoria nella diagiavla partita, in nuovo record al commenzamento di una stagione. Arjoa batte il Tigers, medema main con 5-4 su entra prolungazione, Ambrì perde contro Berna con 1-2 su entra prolungazione, Vienna perde contro Lugano con 2-3 e il Lakers perde contro Losanna con 1-4. Era in la Swiss League da Terrade per il club Grigions, Rosa perso dai fer contro Basilea con 2-5 e Quera perso contro Sierre medem main con 2-5. E la prima Liga per contro la partenza ignorata di Gurignaur dai fer contro Ville con 5-4 su enter prolungazione. La seconda Liga è da Terrade per il club Grigions, la Valbella perso dai fer contro Glarun con 4-5, Samurezen perso dai fer contro Weinfelden con 2-4 ed il CDH in Giedina perso dai fer contro Kreuzlingen Konstanz con 2-6. Ed in la Women's League hanno las donne gli HCD perso contro Fribourg con 0-4. E dal Gladstein anche in Schwarz, in Paschetta, in la diagiavla ronda della Superliga Lugano batti Luzerna con 4-0. Servette a Grignà contro Sion con 3-0 e Turicci a Grignà contro Thun con 4-2. Ed anche in risultato il balla per regional, in la seconda Liga Schloen Lyon perso d'Eifer contro Bognregatz quai con 1-2.
2: La meteo.
1: Oggi è stata da Suleglia da Nivels. La temperatura massimale è 12 gradi in Lengi di Nota, 14 gradi in Surselva e fin 15 gradi in la regione da Quira.
2: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni c'è in rtr.ch. La bonura del RTR.
3: Coscovrides. Hits e sempre verz.
2: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: RTL Impuls.
1: ChatGPT pretenda chia survinieras postas intelligentes. Eritz mis umfans deien schiavana dumonda, barda cun ChatGPT. Va becci installo in tal program. Deia degna, va in agent cervi. Ea, eria dovr Google per vurdar siva in cece, e Google è ottende già ercolia con l'intelligenza artificiale. Però a me resta anche degna il pensum da valutar mezza le informazioni. Ninza bec de principi picciucci, si ponderà in bezzez, ma bain domanda inter mincia piculezza l'intelligenza artificiale. Ia concet, ci dat l'intelligenza artificiale e bec per sé e nascleta ciosa, però si nous amplidain scuccia da ponderar, da reflectar o da metter in domanda, allora perde in nos cervi l'abilità da pensar. Scumincia muscla ci vin bec duvrada. E perché ninze da principi picciuts? Erci o nom intelligenza artificiale.
0: Impulse.

0: Les novitats de RTF.
1: En l'Arabia Saudita vengono pliris persones mazzadas trinatacces in la plaza aviatica della capitale Riyadh ed il hazi dei perdor d'Eifer contro Ginevra con dus a trais. Qua in dus les temas o zalasset al microfon Urs Müller. Biengi. Dina ulteriore attacca con rachette in l'aeroporto internazionale di Riyadh in almeno 12 persone venite smazzate. 300 ulteriore sein venite blessate, quai han comunicato le autorità saudi-arabe. Una rachette sei detonata direttamente in un terminal di passeggeri. Il traffico aviatico sei temporarmente interrotto. Responsabili per l'attacca sono, tenor alcune indicazioni, ils rebels de Houthi. La milizia yemenita viene sostenuta dall'Iran. La comunanza internazionale ha condannato l'attacco nell'aeroporto della capitale saudi-araba, tenor il presidente americano ponderesce negli Stati Uniti di intervenire militarmente. Sentre che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato che gli Stati Uniti compri un diesel della Russia, ha il presidente americano Donald Trump maneggiato davanti alle media a Washington che sei ore che l'Ucraina sorvegna il nuovo presidente che possa terminare il conflitto con la Russia. La reggenza a Kiev ha rifusato di dimai le pretensioni americane. In vista alle elezioni da midterm il novembre e Trump so squitch per via del Zautsprez der Diesel. Der Sport, il Club der Hockey de Tavau, ist um Magunayer Seir alla seconda terrada e verwenche 4 Ures. Die HCD a Persor Deifer contra Ginevra, conduce a Treis. Als ulteriores Resultat der National League, ils ZSC Lions gudognen contra Fribourg con 5-4 suenter Prolungation, se tracta della diejavla Victoria e la diejavla partita per il Sturicheis, in nov record al commenzament di una stagione. Ajoa batte ils Tigers, medema main con 5-4 suenter Prolungation, Ambri perde contra Berna con Inedus suenter Prolungation, Vienna perde contro Lugano con 2-3 e il Lakers perde contro Lausanne con 1-4. Era in la Swiss League e da Terrades per il club Grigions. A Rosa perse d'Eifer contro Basilea con 2-5 e Quera perse contro Sierre Medemamain con 2-5. E la prima Liga per contro la partenza ignorata di Gudignaur d'Eifer contro Wil con 5-4 suenter prolungazione. In la seconda Liga hai da Terrades per il Club Grigions, Laival Bella pers Ordaifer contro la Runa con 4-5, Samurezen pers Ordaifer contro Weinfelden con 2-4 ed il CD Heingedina pers Ordaifer contro Kreuzlingen Konstanz con 2-6. Ed in la Women's League hanno las Dunas del HCD pers contro Fribourg con 0-4. Del Gladstein anche in Schwarz in il Paschetta in la diagiavla ronda della Superliga a Lugano batti Luzerna con 4-0. Servette a Grignau contro Sion con 3-0 e Torricci a Grignau contro Thun con 4-2. Ed anche in risultato del Ballaber Regional in la seconda Liga a Schloen Lyon perso ad Eifer contro Bogni Ragazzi e quai con 1-2.
2: La meteo.
1: Oggi è una scheide da Soleglia da Nivels. La temperatura maximale è tra 13 gradi in Lengi di Nota, 14 gradi in Sorselva e 15 gradi in la regione da Quera.
2: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni c'è in rtr.ch. La bonura del RTR. Con sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

musica per Imiskadi. Per Dai.

0: Les novitats de RTR.
1: En l'Arabia Saudita vengono pli le persone smazzate strinatacce in la piazza aviatica della capitale Riyadh ed il hazi dei perdor d'Eifer contro Ginevra quai condus a Trais. Qua in dus les temas, ozza les oc, al microfono Urs Müller, BNG. Dina attacca con rakete in l'aeroport internazionale de Riyadh in almeno 12 persone venite smazzate, 300 ulteriore sein venite blessate, quai han comunicato le autorità saudi-arabe. Una rakete sei detonata direttamente in terminal de passagiers. Il traffico aviatico sei temporarmente venite interrotto. Responsabili per l'attacca en tenor acnes indicazioni ils rebels de Houthi. La milizia yemenita viene sostenuta dall'Iran. La comunanza internazionale ha condannato l'attacco nell'aeroporto della capitale saudi-araba. Tenor il presidente americano ponderesce negli Stati Uniti di intervenire militarmente. Sventre che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato che gli Stati Uniti compri un diesel della Russia, al presidente americano Donald Trump maneggia davanti alle media a Washington che sia ora che l'Ucraina servigna un nuovo presidente che possa terminare il conflitto con la Russia. La reggenza Kiev ha rifusato decidida mai le pretensioni americane. In vista delle elezioni da midterm il novembre e Trump sottoscritto per via del Zautz-Pritz da diesel. Der Sport, il Club de Hockey de Tavau, ist um Magunayer Seira, la seconda terrada e verwenche 4 Uhr. Gli HCD a Pers ordeifer contra Ginevra kundus a Trais. Ils ulteriurs Resultats della National League, ils CDC Lions, gudognan contra Fribourg con 5-4 so entre Prolongation, is a tracte della diagiavla Victoria e la diagiavla partida per Sturicais, in off record al commenzamento di una nuova stagione. Ajo abbatte ils Tigers, mit dem main con 5-4 so entre Prolongation, Ambri perde contra Berna con 1-2 so entre Prolongation, Vienna perde contro Lugano con 2-3 e gli Lakers perden contro Losanna con 1-4. Era la Swiss League ed a Terrades per il club Grigiuns. A Rosa perso Daifer contro Basilea con 2-5 e Quera perso contro Sierre medema main con 2-5. E la prima Liga per contro a partenza ignorati, Gudignaur Daifer contro Ville con 5-4 su entro prolungazione. In la seconda Liga ha da Terrades per il club Grigiuns, la Valbella perso Ordaifer contro Glarun con 4-5, Samurezzen perso Ordaifer contro Weinfelden con 2-4 ed il CD Heingedin perso Ordaifer contro Kreuzlingen Konstanz con 2-6. Ed in la Women's League hanno le Dunnes gli HCD perso contro Fribourg con 0-4. Dal Glattstein anche in Schwarz in Pascetta in la diagiavla ronde della Super League a Lugano batti Luzerna con 4-0. Servette a Grignà contro Sion con 3-0 e Torrice a Grignà contro Thun con 4-2. Ed anche in risultati dal Balapè regional in la seconda Liga a Schloen-Lion perso Ordaifer contro Bogne Ragazzi e quai con 1-2.
2: La meteo.
1: Oggi ti ne scegli da soleglia da Nivels. La temperatura massimale è 30-15 gradi in legge di nota, 14 gradi in sorselva e fin 15 gradi in la regione da Quera.
2: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriore informazioni c'è in rtr.ch. RTR. Vita e Greta.
3: Minche tona es ider un pro de la tradizion, u giade fazce nias. Adu al quai an quatter pleivs de la foppa a lur cors baselge fac cun lur collaboratura pastorala. Crea in nief format per celebrar musica, cant ed orazion.
4: Io ho un progetto comunale a cui è cerca special per quei melodius. È il pleit melodius. Oi venius, o dil miez.
3: Quai di Florina che vento ma jet che sta dall'iniziante da quel progetto, per un però intec della struttura della liturgia classica. A denina semeglionte crene dat è Andri Casanova en siu pleit sin via.
5: C'è fossi genus chassen de la vart quel corsè de perfezion, genus se servesim per il non spicciau, genus venissen activs con la resca de mains vart da ort il tact.
3: Genus restein oz tutina el tact procura e oz l'emission della domenica. Bicke wustet leis, miu nom Gabi de Gonda, bainvini.

0: Da als quitaus, quel che facente nus, moments per rugà pel proxima se setz. Mo è spazi per ingrazia quel che insasce recai verdi per di della vita. Blowing in the Wind, al classico return di Bob Dylan che vale a un otsco himna pels drecs humans. Al clom de pace, al clom de libertà e d'unità, che sgola il vent con una pluna de mondes e che porta maina in risposta.
1: Wind und Atem gehören im biblischen Verständnis zusammen, weil das hebräische Wort Ruach bedeutet Wind, Atem und auch Geist, der Heilige Geist. Gottes Geist ist also nicht nur irgendwo um uns herum, sondern auch in jedem und jeder von uns. Der Atem Gottes, den wir spüren, auch bei jedem Atemzug.
0: Il flat, essenziell per nies existir. Al vent il flat, schins vuol dir scheia. A cau è quel il fil chiecen da quei incontri con Dio, con musica e cant. Io ho recepito al format melodiusco s'entupada con Dio, con musica, canto e pievel, a modo sempla, a modo sincera, a con silenzi a debi agliis. Plagiu a mi a la nuova versione del Bap Nos, o del codice al clom, la canzone che è venida integrata sco orazione mondiale e la devozione melodius. Anstelle de dem vidà am Maisa a parter al paun, sconus un condiscin de la liturgia classica cattolica, a Florina che vint Tomaget am vidau al pievel de vigni vers il cor de la baselia, per un vidà in a candaila. In a candaila sa tela e liunga, sco simbol de quella lisca anzoglia, quel che nus ven rugau ed engraziau e deponiu tir Diu durant la meditazion.
1: Me hent gesungen, glost und meditiert. Und wir sind bewegt worden von Gott und seinem Geist. Ich danke euch allen, die da waren. Schön, habt ihr euch darauf eingeladen, auf die neue Art zu feiern, Töne zum Himmel. Und zum Schluss wenn wir das Bild vom Atem noch ganz konkret werden lassen. Sie alle haben schon beim Eingang Fläschchen geleert mit Seifenwasser und vielleicht haben sie sich gefragt, für was soll jetzt das auch gut sein? Sie dürfen das gern nachher mit heimnehmen, aber sie sind auch eingeladen, während dem Segen die Seifenblätter zum Himmel zu steigen, erfüllt mit ihrem eigenen Wind, mit ihrem eigenen Atem. Und so tun wir unser Lob zu Gott richten.
0: Alles borlas de savun, einses alzadas, assaltava nell'aria tras l'antira baseglia.
1: Und so bitten wir Gott um sein Segen und stehen auf. Gott, du bist der Atem, der uns Leben schenkt. Dein Geist weht, wo er will. Wir sehen ihn nicht und doch bewegt er die Welt und bewegt auch uns. Segne unseren Atem. Mit dem wir atmen, sprechen, singen und leben. Lass deinen Geist in uns lebendig sein.
0: So entra la benedizione al cormische Dau e la pleiv am Vidau ad im punch el cortin per venda. Temps de tocca in tic al puls, alla lieut, co al nie format divin plagiu.
2: Mie plagiu fe bagne, stelzi c'è grandius, che fa bagne del cor.
3: Also ich bin begeistert von dem Format, oder? Das ist genau das, wo eigentlich, ja, wo alle mitmachen, das hat auch, ich glaube, es hat auch viel mehr Leute in den Kirchen als sonst.
4: Nein, ich finde es schön, wenn einfach alle mitbeteiligt werden und können mitwirken. Dann fühlt man sich irgendwie auch angenommen und akzeptiert.
5: Per me ist es in una scoperta positiva. Eben dal contenni che abbiamo chiesto, sì, che il canto, la musica è il centro, ad avere quelle parti meditative, di ruaus, ad avere invece un futuro, forse, con noi vogliamo, non sto in quintata, forse bove tons plevons, a che noi essere scelte che ci fa quelle sorte di de devozioni, de momenti spirituali.
6: Bagno a me è piaciuto fare. Questa è quasi una buona forma, adesso vi so che non viene più poco a signori. La sua donna fa, e questa è quasi bene. Tip top.
7: Si trova anche idee nuove, le sveglie. Vengono a girare, stavo in avanti, ma si trova un nuovo impulso.
0: È Florina che vince Tomagetti, si mette da dentro la gliaut. Adela si ricorda precisamente il momento che gli impulsi in vignus.
8: L'idea da quei sorvegli di vino ho venuto per me durante un concerto che sono del Stade e il tempo di Cioncoismas. Io ho messo in tribuna e ho detto che quella gli altri conto con ton, chaffen e anim. E era bianca su unse religiose e ho detto che qui è forse può essere quella gli altri che svesa da me in Baselgia, qui è Cioncoismas. Ma Elsa l'ha inspirata, qui sono inspirata, contano a quella annunciazione. Io ho preoccupato con Petraccia perché ho usato per me il suo spirito che ho dato a una mia di ispirare me. Ho detto che è questo facile con cui ho questo in una voglia durante un tirone a modo speciale in collaborazione con altri gli altri. E quei processi nodal in processi nodal manager bo i persuls la voglia della credenza ma ben con altri insieme discutare, dat là in sin lauter dan porada creatsi cioè a che vai un flau collaborators en differents cors dels nostres plives elter les organistas dirils dirigens els tots angidau da de forma que sovec divin agiden ossa ede dat organisar el quia ia in project comunabel a quia jetzi cioè che special ter quei melodius e il plait melodius oi venius è in sazida preparatorica come buscarci si meo limiti di me ma poi venivo ad il miez
0: oggi venus giù fegbe a persone che venides quel format par è da plidenta la popolazione la cominanza ecclesiastica se vesco i esseri in tic e gli avvini forse quello mon conza da spirituals che di quel format arvan forse da pli la porta da venire in Baselgia
8: questo ves assoluto essere cioè avona gradina donna io quella si gira su raccianta dice mi Florina questa usci bi als text quella orazione che ti as faccio quel bustavasci in quel lungaggio liturgico ma vai in se cioè che nus capi che va a grado cor, poi muore poi è più spivel, e poi si cerca constat. All'autore vien quel formato, vien usè concepiu a suia che è likes san far quei. Vera man quel petrac, se nus vien in a grado bu a vonde spirituals, aber ebo collaborators pastorals, eccetera. Poi si cerca è likes san far, io ebo facin priadi, ma vien schau cincia il plait de Dio e il cor de mincin. Poi hai solo il patraccio da dare quella possonza a quella competenza als laics da formare a scegliere in survecce di vin per l'avvenire, senza altro possibile. Tutto quel che in battigiai a cresmai an quella possibile data, da inclamai.
0: Quel format melodius, se vesco essere in nia format di survecce di vin che pledente forse è da più la giuventina, con grefni, con semplice se de contongere la giuventicina.
8: E grefni de contongere la giuventicina. Quei format de survec di vin, venus vermane concepeu a scioia chi se ves plidenta juvenils, quei è stobuex num essere la liaut che vegna al classic survec di vin, ma bani vol vermane arve in a porta alas generazions pi giufnas, bumo alla giuventicina, bumo lezza e quella che meunca, ma bani è moia generazion, quels amiaz. E lezz meunca nel normal survec di vin, el tradizional, ad è per els lessanus scosca fi in a nova forma, quels amflen forse pitost e quei quels anquieren, ci anquieren insomma. Denton io ho stau la seconda ga, e vede jetzt no sai che trova semplicemente una grande porzione fa reclama, den dic cincia de buca tir buca, jetzt probabile qualche porta il PBA, che odoi nos bussi, nos essen motivai de continuare. De pliden ta direct unions de juventet ne fa vini e motiva els de structura.
5: E quetta lo sagrada con la juventet ne è importante de bufazzi cioè per la juventet ne ma ben con els. Quai è il pi important bufazzi cioè porger ad els an semplicemente se serene consuma na fazzi cioè con els perché diventi et cioè dat els. Nous essen keu us lu per la proxima gacchia e lion, quae vigna d'esser il favre, l'essen us luvrans hemen culla jubla, asa jungwart blau ring, quae vera meina scia in patratsch den us, gen usen poein us da realisa, nus speroin, gen us amfnen leu urelias aviartes, cors aviarts per nus, quae fus in a buna causa dje, ad er sperl gen us apien realisa oi.
0: Agia Florina Cavento-Magetla, collaboratura pastorale ed inizianta da Melodius. In la prossima edizione, quella è planizzata per il 25 novembre a Sagogne ed il 12 dezembre a Schluein.

0: Vita e Greta. Las novitats or del mund de las religions.
1: La baselgia cattolica antica de Saint Jean a Schlarigna sto veni sanada e restaurada. A cagione della radunanza comunale del 1 ottobre, la popolazione di Schlarigna concedeu in credito di 13 mili francs per la sanazione del tech de len che detesce al quindijavel centenè e capitesce da din buliu causa la umidità. La sanazione della baselgia San Gian anceva osigliaton con un indirizzo per controllare la umidità e terminesce a l'on 2030, in squente con costi totals de 2 milions. La scinumnada fabbrica di San Pietro al Vaticano a Roma, in agentura di design e Microsoft, han presentato quel dis la nuova scartira Michelangelus. La tipografia digitale si basa in scartires, notizie e schizze da Michelangelo Buonarroti. La scartira compeglia varga ciuncien glifes. E quella scartira di Michelangelus è accessibile per l'intirmon ed è integrata al programma da Microsoft 361. Scafile scartire Michelangelus è stato in project el Rom del Jubileum 400 Dom de San Pieder el Vaticano. Allù a un quai, padre Guilherme Peixoto, in auxenier de Portugal fa furora d'entre els 100 migliors DJs del mondo. Il spiritual de Amorim e Laundos, che saudate la diocese de Braga in Portugal, lavora con pleine main per sias duas pleifs. Desperes, a el denton DJ ad ein agen label Lux Eterna Records. Già a cagione del Di Mondial della Juventetna a Lisboa a l'on 2023, veva padre Guilherme ambaliu la messa de Papa Francesco. El vintexausco pastur della Juventetna. Siu stil, melodic techno, combinesce el con musica e cant gregorian, orazions e lauts en latin, messadis historics de pas del Papa. Sin tribuna, adine vestiusco pre, esco culissa in crucifix illuminau, columbas de pas, figuras religiusas. Con critica fronte il agi de padre Guilherme, tir gruppas conservativas, in stema in bagatellizzazione degli uffizi sacerdotali.

0: Nus vein udiu en son, en melodius, il nia format per celebrar survetsch divina las plaevs catholicas de la collaboratura pastorala Florina Cavin Tomaget, vegni sunau a cantau fech bia. Quei impulsa vignus dil fatch che ti ramonches e ramons flaseggen melodias tras las avoinas. Quei se muas fech sevens en baselgia, neuga cant, musica de balezie datan in arom festiv al survetsch divin. Mo jai vus. Stoia dina essere si perfetti? Fossi ina zanur de bo cantà en quattro vus? Pudessi bue verti minchiton in nief takt? Mi da al takt. Que fa il teologo Andri Casanova che s'engaja per nies lungati e per la religion con si plaiz in via.
1: Vita e creta. Il pleit sin via.
2: Drum io studi de teologia vedi den prender hebraic. Il prim es ist ad prender is buchstavs, kento autors kis nos. Lu, desendisa da leger da drech a zaniester. Il lungat hebraic a tot autre strukturas kis lungas de nosas regiuns. Questa una pulita sfida ad entonesh viliau meu interes. Sinter in temes essen us lu, esse fincentai con is psalms biblics. Il nu explicau che il psalm segeten scritti in forma de poesia. Interessant, vi atterciau. D'anton se ne stau strumpaus che avegiu avonegli in tal psalm. Javem flau ni rima ni ritmus. Ecco bu il minimum che invece stiau spicciad in poesia. E sono lo tutine veniu se fride con quel mondo poesia sebraicas. L'uracina dat ai che la serpete un bugien is patracis. Scodere meglia veni il patrac repetius con semilions plaits. Fec meditativ, forza scizzon in stel poetic. Tot in altri impressiun vaio surniu dis corals reformai, ca metten is psalms in forma da strofas con in jober, ritmus e plein rima. Il fascinon è che quelle opere hanno niente scaffide fece consensius senza sfalsificare l'originale, in immensa prestazione. Se in questi psalmi e strofes è ogni componio melodie in quattro vusi. Or il semplice psalm è diventato una vera capodovra. In questo modo mi dice che i psalmi hanno surnio che tras in vestiu de fiasta. E vese to quai d'antone anzicciai sintomatic. Nos vem bugieni in cert orden, in a certa struttura. In a sort corset da gie e forma a ten. Nos recepin quai sco anzicciai bi ad estetic. Teris corals, as i boda spicia, surprese sort il tact. Forse d'antone exa quel punct, la perfection dis corals anzi c'è celestial, mo quai ziep dis psalms hebraics, e forse sir mainzerci divin, in tung sbigliau, in a melodia ort il tact, falescio qua vera min sia valur. Io crebo. C'è fossi scenus chassen de la vart qua corset de perfection, scenus se servesen per il non spicciau, scenus venissen activs, con la resca da mainz vart da ort il tact. Lu fos nosa cominonza bai pi divina.
0: Al plaits in via, quella gada da d'Andri Casanova. A scoadina am flaits vos que plaits in via e la quotidiana da vendredis, ad insomma, tottas episodes si la applicazion Play RTR.

0: Musica italiana, qui che ho stato Francesco Guccini con l'ultima volta. Ci avete visto fatti la sta 2026. Greve da savi. Io sai d'anton che il cercladur Vergau a Stefan Britt, in clarinettista professione che vive dopo in temps alla Val Misteir, presentau in nief album con musica della Val Misteir. Il titolo di quel Muravius. C'è che interessante vide quella storia aica. Lanciau quel projekt a un chirurg pensionau che è sinamurau della Val Misteir e che abitesce a Lü, a Alfred Künzler.
1: Ich han da de Stefan Brick kennengelernt im Dorf, wo wir nach Lü gezögert sind. Und ich han immer gern Musik gehabt und han gehört, wie er Klarinette spielt. Und weil ich ein Vinylliebhaber bin, schon von Jugend auf, han ich gesagt, Stefan, ich will eine Platte von dir.
0: De pli della historia. Coi è la fin finale venuti qui album, ma c'è musica che quel contiene, udis, e gli arti musicali, gesto su entre le novità, dalle snove.

0: E con quei bellezzi a titolo da John Denver, Annie's Song, va nel magazzino della domenica Plaunet a fin. Oggi venne stigmatizzato al nuovo formato del sorvegge divino cattolico Melodius.
1: Per me è una scoperta positiva. È del contenuto che ho bisogno, sì, che il canto, la musica e il... al centro.
2: Mi è piaciuto molto bene, c'è un grandioso che fa bene del cor.
3: Also ich bin begeistert von dem Format.
0: E dai al format Melodius è un recept per animare persone giovani che vengono beseglia.
1: Io credo che trovo temi che sanno che è veramente si c'è altro. Credo che è giovane scrivo e in cui è una chance nuova. Altre forme.
0: E per cui un nome da temps al temps ad essere attivi. L'ein su andà al cusel di André Casanova.
4: C'è fossi che noi chassen della vart qua corse de perfezione, che noi se servessem per il non spicciau.
0: Se server per surpreses, a vivere elles col cor viert, qua je vigeu a vos tots, per vossa domenica ed è per vossa nova jamna. Io son Gabi De Gonda, un grazie al per te là, a tocca l'autrega.
5: Vita e Greta.

0: Les novitats de RTF.
1: En il Proximo Oriente escalesce la violenza da Nova Main. E bronze der sia premiera a Hawaii, Julie Deron vint terza al campionato mondiale degli Ironman. Quendus les temas, oz les nov, al microfon Urs Müller. Bienji. In las auas entorn l'Iran ha dus incidents hier. In la via de Hormuz ha in petroliera venida tucciada din proiectil non en conoscent. A borza ha sine quai rotò in fieu. Persones ne sa in becini desplessades, quai ha comunicat l'autoritat de navigazione britannica. Ed en il golf de l'Oman ha il militare american frenaine nafte vicira sud bandiera dal Panama. Tenor indicazioni americane alla NAF ignora gli avvertimenti ed ampruada surmontare una blockade marittima contro l'Iran. Din attacco con racchette in l'aeroporto internazionale di Riyadh in almeno 12 persone venite smazzate, tra e 100 ulteriori sono venite splessate, quai hanno comunicato le autorità saudi-arabe. Una racchetta è detonata direttamente in un terminal da passeggeri. Il traffico aviatico sia temporarmente interrotto. Responsabili per la taccia entenor acenas indicazioni il rebels da Houthi. La milizia yemenita viene sostenita dall'Iran. La comunanza internazionale ha condannato la taccia sin l'aeroporto della capitale Saudi Araba. Tenor il presidente americano ponderesce negli Stati Uniti di intervenire militarmente. Sventri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato che il Stati Uniti compri un diesel dalla Russia al presidente americano Donald Trump maneggiato davanti alle media a Washington che sia ora che l'Ucraina sorvegna il nuovo presidente che possa terminare il conflitto con la Russia. La reggenza a Kiev ha rifusato di decidere mai le pretensioni americane. In vista alle elezioni da midterm il novembre e Donald Trump so squitch per via del Zautspritz da diesel. Ed anche novità dal triathlon, da sia premiera al campionato mondiale di Ironman a Hawaii e Julie Deron venita terza. Sin la vittoria, Taylor Knipp alla Turicheise la finale pers 10 minuti. L'americana ha absolvito gli Ironman per nuotare 3,8 km, ir 180 km con velo e 42 km in 8 ore e 39 minuti. Knipe con cui è venuta per la quarta giada campionessa mondiale. Completà il podest alla tudescia Laura Philipp. Ed era la genevrina Imogen Simmons a Perschwas e la è venuta cinciavla.
2: La meteo.
1: Oggi sta in una scheide da soleglia da Nivels. La temperatura massimale è 30-15 gradi in legge di nota, 14 gradi in Sorselva e fin 15 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. L'arch musical. La musica in il centro.

0: ist der Basilea, ka agi passantau biada sias vacanzas a la Val Müstair. Ina persona ca per part stada involvada el projekt ei l'anterior plevon de la Val Müstair, Hans-Peter Schreich. El ei in profond en conoscide de la historia e cultura jaura, ad en conosce naturalmen la famiglia Oswald, ad a e en conosceu Jon Pitschen Walter. Il sulet componist ch'el agi buon conosciu se di stau Urs Mangold.
1: Allora, in preis c'è quel estat magista io la bassa, c'è il vin da Basilea Pajais, c'è la dirigì cors e gruppi di musica e c'è les componist. E c'è l'estat in diverse jahres eher in Val Müstair, in vacanzas, per esempio, zu Kreistas, e quite là inspirar da far musica qui, da compone qui e da dar titels jauas a sia musica ci descresciu da ci desnasciu da qui in Val Müstair.
0: A da sci in Tetleinus, in schottisch da Urs Mangold col titel Buffalora.

0: Bustet lös il Jarch Musical che presenta oz in nief portatun chi datta pi il Cercladur 2026. In a LP, in disch compact, sco è la possevla d'arte cargagiu la musica via in code. Il ja in Projekt Alfred Künstler, in Chirurg pensionau che stat us a Lü, en Valmisteir, adel Musizist der Profession Stefan Britt che habitescha med emamein en Valmisteir. Dus kein incantai a fascinai de la musica jaura a ca amper quai realisau quai nief portatun col titel Miravillius. Avon varga cium contons era e il spiritual Hans-Peter Schreich plein merveglies. Per teus il plissi sum de la tiara tudestia es el arrivaus en Valmisteir sco plevon, a ampriu den conoscer a carezza la val, si es habitontes es es habitons. El eis interessaus a s'engajaus fetch per la cultura indigena, ad en conosce per quoi e bain ils componists de la musica sil portatun. Aschia per exempel la famiglia Oswald, con Freddy e Sarin. Ils Oswalds ein forse ordeifer la Valmisteir il pli en conoscent num de famiglia.
1: Quais una grande famiglia de Misteir, als Oswalds e cocidera cum blesi auas in postulculas grandes familias, e c'en una famiglia nudera grande più bot, als Blaise stehen da la scuola abbandonar la val e cerca lavur utro. E un se Freddy Oswald i tenenche di nota la der al decennis alla lunga vaira mein caputren pro la via fieretica però da spera ed es la domanda c'è al vaira mein fatta spera ma el ha fat impustit musica el a dirigi musica scors el a suna l'orgia da Baselgia, el a componu, el a scrit tanta musica impostuit pel cor da Baselgia da Misteir, el der al componista Chasa Paris. El savea che ci sa fa bain e als jauas anquai da lunga in Kletschko lur musica e bleras asias chansons venian a dünner de ciao cantatas.
0: Vini velu oder in a familie musicala, se era schon el bab de Freddy Oswald in musicist?
1: Ma, bei bad, der antwoords musicist in al schmöd, cisa pensa in a war, avan 50 ans, wären us dos kurs da baselge reformats, dos kurs da baselge katholiks, unkor majda, unkor viril, no wären la musica Union, da Fuldera Cerflü, la musica instrumentale Aurora, da Santa Maria Valciava, la musica Concordia, da Misteir, la musica da Juvenils, musica Rom, da Santa Maria Valciava, era una musica da Juvenils, da La Valain e da Misteir. Idera potnen giunci nuvea in giuna musica. Josasco componist, als Oswalds, la dera un fra, das ist Bazenia, quoi der als Sarin Oswald, cia er fat Musica, però cia erst du ihr Jola Bassa.
0: Il Sarin ebu viviu keu in la Val?
1: Si, el es nasciua Misteir, el es stat postilion, culas charozzas, da chaval sur il forn, ma Kutsche des nu introdut lauter der Posta, Laurent del Sons Weinsch, la dera fin, kun sia lavur, la als tu vuir, a quaira e cerca otra lavur. E a fat lura musica la a e dirigi un mantun musicas instrumentales, lura gruppas da musica populara e a componu.
0: A Schia a Sarin Oswald, per exempel, e componu il marsch Valmora.

Nossa bella Val Müstair, in Walse da Jon Pitschen Walter, che dann flas in Lief porta tun con musica ort la Val Müstair. Miraviglius, a schia eile num, ad jeu a jastiau presenta quella vus, prezianas auditures, prezai auditurs. Il clarinettist Stefan Britt, insieme con Madeleine Kühn, Kontrabass, a Josef Bachmann all'accordion, an registraus in quel quittordisch compositions de musicans de la Val. Grazie agli engagi da Alfred Künzler, in Second Indigen, che habitesce a lui, e che ama naugentir projekt, eisi gartigiau da realisa ina platta da vinil ad in disc compact, ad è il cover deriva din pictur da Hobby Jauer, Linard André. Ja va giugost presenta a vus in Niefportatun ort la Val Müstair, a per la fin ud ina un ulteriurs schatz giu da quel. Jeu, Hugo Scher, titel adia, arrestai interessai alla musica.

0: Les novitats de RTR.
1: En Proximo Oriente scalesce la violenza da nova main, tre natacce in l'aeroporto de Riad da Tiblers un frendes. E la tri atlete turicese Julie Deron Gudogna Bronster sia premiera al campionato mondiale di Ironman a Hawaii. Quando usa il tema, sotto le 10, al microfono Urs Müller. Bienvenuti! Dina attacca con raquetas in l'aeroport internazionale de Riad in almeno 12 persone vinites mazzades. Tra e 100 ulteriore sein vinites blessades, quai an comunicale as autoritats saudi-arabes. In raquetas sei detonade directamain en in terminal de passagiers. Il traffic aviatic sei temporarmein sta interrut. Responsables per l'attacca en tenor accens indicazions ils rebels de Houthi. La milizia jemenita vien sostenida dall'Iran. La cominanza internazionale ha condannato l'attacco in l'aeroporto della capitale Saudi-Araba. Tenor il presidente americano ponderesce negli Stati Uniti di intervenire militarmente. En les aues entorn l'Iran hai da dus incidents. En la via da Hormuz sa ina petroliere venida tucciada d'un proiectil non inconoscent. A bord sa es in quai rutò in fieu. Persones ne sein bicini desplessades, quae a comunicia l'autoritat de navigazione britannica. Ed en il golf dall'Oman a il militar american frenainen afte vicire sot bandiere dal Panama. Tenor indicazions americanes alla nav ignora ils avvertiments ed ampruada surmontar in blockade maritima contra l'Iran. In India ha la polizia lascia liber plirs critikers della regenza prominenz. La polizia aveva arrestato quels ier in la capitale Neu Delhi in vista di una demonstrazione da massa planizzata. Lascia liber la polizia Abhijit Dipke, il fondatore di un movimento della gioventù prominent, che ha comunicato sia avvocata. Però si sono planizzate ulteriori demonstrazioni. I demonstranti rinfacciano la regenza dal primo ministro Narendra Modi di essere corrupta e di aver manipolato le elezioni. Nos mi der Sport Triathlon della Premiera al Campionato Mondiale de Ironman a Hawaii e Julie Deron venida terza. Sin la vittoria Taylor Knipp alla Turicheise la finale pers 10 minuti. L'americana ha absolvito il Ironman per nudare 3,8 km, ir 180 km con velo e cuore 42 km e 8 ore e 39 minuti. Knipp con quai venida per la quarta giada campionessa mondiale. Completa il podest alla tudescia Laura Philipp.
2: La meteo.
1: Oggi stati di mascheide da soleglia da Nivels. La temperatura maximale è 30-15 gradi in legna di nota, 14 gradi in sorselva e 15 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Mes radio, mia lingua.
3: Als ein Romensch in Domenico Bonur als 1. Oktober sprechen von Aizio Dairina, finde ich eine Dutour Libra, sprechen Sie nur er, kun ein Possulal, mein Name Tobias Faller, welches Tag lasent er nuss.

Domenica il 11 ottobre nos nister quels c'è mots anniversari. Tre gratulazioni es clapo finios inscritt per le gratulazioni de dots. Xenia Jäger de Schiers po feste Girozia sesiva l'anniversari. Anina Venzin de Muster vignots 40 e Matthias Bundi po feste Giroz a Zignau si anniversari de 65 anni. Scho cugno scheise colcun ci ho oz er anniversari allora purais gratulirzi a Gianter scua d'una da vendelas dudas e mezzi les gratulazions. E già ossa purais telefonir a gratulir a colcun ci surveil l'ura da nus e da vus per l'anniversari una tazza da der ter. 900-20-25-30 per le tre una gratulazione a quel 58 anniversari e per regalare la tazza da der ter. 900-20-25-30 che cos'è zucchero, bacco per bacco.

Katy Perry, Band-Aids, Boot un quarpa sulas dish. Nos essens enche d'una la tazza de DRTR de regalere quel 58 anniversari. Nolo 120-25-30 es el numero scho quel ci vules gugent regalere ella. E du schlue giovenz in un per minuz, già al gioi c'è chosses, oz con un jackpot de 30 francs. Che cois musica de l'enche d'igna bassa. Ciao da feu, Automatic. Automatic.

0: Chat à feu. Automatik, Musica del 2014, wusste gleich Radio, ci emette Romensch, alles desch e wensch. Was a woche per 30 Franken sind il Jackpot del Gioci Chosses?
1: Ci Chosses, presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-wohnwelt.ch
0: Erots udins trais inputs, tiers quel oggett, tiers quel plate ci venture ciò. Ozisque un oggett, ci sclappa per raps.
2: La chance d'ovri en cugina ed en il bon. La chance na negina savur. La chance dati de comprar.
0: Ci oggett is cerciò, o se spo guadagnir 30 francs, se qualcuno voglia de guadagnir 30 francs, può lo se telefonir sul numero 0800 20 25 30, se crais de savair ci cercens, 0800 20 25 30, ci is giaj de sdo, ci rumpel glac, ci o voglia de guadagnir los 30 francs, 0800 20 25 30, che cosa il gioco ci chosses, Tobia Faler, Bundi.
3: Hallo.
0: Hallo, ci è il telefono?
3: Yuri Nicolai.
0: Ciao Yuri Nicolai, Bundi. Ci crei stuccia cercens per un oggetto?
3: La spina d'ova.
0: La spina d'ova? Questa d'ova incia da feu dentro il bagno. Torna. Le cose non ha ingiuna savur, se scuna gelin andret. E le cose si può comprir. Torna tuot. Ma non è la giusta risposta. Quem displeja. Proveri in avent, è il recept. Grazie per il telefono, Yuri Nicolai, ed in avent una fig bella domenica. Ciao. Ci volevi guadagnare als 30 francs, als 30 cavazzini, sum la chose drove qui in c'è da feu dentro il bagno, la chose non ha un giuno savour e la chose d'occhi da comprir. Quello sono als 30 inputs che nous dents per ingiovenire l'oggetto da dots. Il telefono resta calm, con quello vem 10 francs entro il jackpot e da me va quell'ora già per 40 francs entro il gioco. Chosses.
1: Chausses, presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-wohnwelt.ch

0: sem você.
1: Al program Rumänsch in Dumengia version ter, oz es indi du turn cun ora variabla. Forse savesses davvero un input, ceces pudes feroz, cois al calendar dat eveniments.
2: Il calendar.
1: Un eveniment es oz entil calendar a trun, entil spazi dat art Matthias Specha, lodo que oz una tura guideda tres l'exposizium col titel Dialog. La guida muosa l'exposizium actuela Specha e Specha Energy Fields, in oce venis Specha cercia l'interacciun del portret visibel con l'energia del portret amende d'ovres de sia bab Matthias Specha. Esther Spicher menia tres l'exposizium insemble con venis Specha, la guida comincia oggi a mesdì, un quarto sole due al spazio d'art Matthias Specha a Trun.
2: Il calendario.

0: Domenica ans mesdì, quartans de zündes, nous nins tel impuls pel di de dots.
1: RTR Impuls.
0: L'impuls de dots, quel ven del grigion central de Zegna Pite Dosch, ella so copoz dalla domanda schenins principal menschen setuats più pluffers.
2: ChatGPT pretenda cia survigne respostas intelligentes. Eritz mis un fans deien schiavana domanda, varda cun ChatGPT. Va becci installo in tal program. Deia degna, va in agent cervi. Ea, eria dovr Google per vurdar siva in cece e Google e ozende gio ercolia cun intelligenza artificiala. Però a me resta anche degna il pensum da valatar mezza las informaziuns. Ninza bec de principi picciucs, si pondera in bezzez, ma bain domanda inter mincia piculezza l'intelligenza artificiala. Ia concet, ci dat l'intelligenza artificiala e bec per sé e nascleta ciosa, però si nous amplidain scuccia da ponderar, da reflectar o da mettere in domanda, allora perde in nos cervi l'abilità da pensar. Scomincia muscla ci vin bec duvrada. E perché inizia da principi picciuts? Erci o nom intelligenza artificiala.

0: Las novitats der RTR.
1: Ils rebels de Houthis schmenatschen con ulteriores attacces in plazas aviaticas in l'Arabia Saudita. Ed il valesan Nico Ischier surpassa la marca de 200 gols in la NHL. Qua in dusles thema sozzeles indisch. Al microfon Urs Müller. Bienvenue. Dina attacca con raquettes in l'aeroport internazionale de Riyadh in almain 12 persones finides mazzades. 300 ulteriores sein vinites blessades, quai han comunicat las autoritats saudi-arabes. Ina raqueta saia detonada directamain en in terminal de passagiers. Il traffic aviatic saia temporarmein vini interrut. Responsables per l'attaccia en tenoratges indicazions ils rebels de Houthi. Els han già avvertida d'ulteriores attaccias in aeroports en la region. La milissa jemenite ven sostenida dall'Iran. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha condannato la taccia, quella contraffeccia al diritto internazionale. E nel sud-ost degli Stati Uniti furia il huracan Isaias. Almeno 4 persone sono morte, 30 altre per via di piante d'argilla. E nel Stati federativi, Florida e Alabama, sono rund 7 milioni di temporarmente senza forza elettrica. Isaias sei affrontato con l'uricano della categoria 2 in terra franca in la Florida. Sul suo entro sei diventato più flaivel. Le autorità americane avvertiscono intanto in avanti da pluvia intensiva e da inundazioni. In India la polizia lascia libero più critici della reggenza prominenza. La polizia aveva arrestato quelli hier in la capitale Neu Delhi in vista di una demonstrazione de massa planizzata. Tra l'altro, la polizia lascia liber Abhijit Dibke, il fondatore di un movimento della gioventù prominente, che ha cominciato sia avvocata. Per oggi è planizzata ulteriore demonstrazione. Il demonstranti rinfacciano alla reggenza del primo ministro Narendra Modi di essere corrupta e di aver manipolato elezioni. Ed anche in novità il hockey singlaccio internazionale, il New Jersey Devils con loro capitani Nico Ischier hanno battuto ieri sera il Vancouver Canucks con 4-1. La tacciadra valesana fa 2 gols e da con quai sorpassare la marca da 200 gols nella stagione regolare della migliore Liga da hockey del mondo. In terada è per contro da per il Nashville Predators e loro capitani Romagnosi. Han pers contro Ottawa con 2-3 sventer setar penaltis. Il difensore Bernays ha fatto in assist.
2: La meteo.
1: Oggi tiene ma scheide da soleglia da Nivels. La temperatura maximale è 30-15 gradi in legna di nota, 14 gradi in surselva e 15 gradi in la regione da Quera. Da Maunesi, per grande parte sulle Lief, quai terredont 17 gradi a Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. RTR. Il concert sin giavisch.
3: Presentata florop.ch. Dulce salits florals con las pralines da maestrani.
4: Flott Jesus Tiers al Konzert in Javisch, questa domenica, als 1. Oktober, fino al 2. Spudais der Tris, vos Javisch de Musica, e saluter a Ciccio Ulais. Al microfono, a sua compagnia, versantel Tobia Faler, Javisch Javos, a buon divertimento di una pacifica domenica. Un Javisch de Musica inscritte, sniede, si somla sur selva, de Muster, Pia G. Geralik scrive: «Jau salidel, meu car mies quattro amicis, ad Evelyn Ecker ed a Berta de Runks, e già vigel in a biala domenica, ed era a tut cetaidla RTR. Qual saluts vengen cool già de musica dal Alpenflieger Rolf. Ganz hinten im Tal, una canzum, ce l'ho scritta apposta per la festa da Pulenta in Val Lumnezia.

Alpenflieger Rolf, guletschen zum ganz hinten im Tal. Componida posta per la festa de Pulenta in Lumnezia. Elpi sera Erlancivender ciò per la musica live alla festa de Pulenta. Quale splanisede l'Ancivend? Pels trais lüll fanadur a Silgin a Lumbrain. La festa de Pulenta viene organizzata dall'Unione Sportiva Pezzalt. La canzone è oggi Pia Gigeralic da Muster. Vostra gleis al concerto in Giavus, vos Giavus da musica. E non sono i propri tocci che vos Giavusais e ci attendete in nostra biblioteca da musica. Pulais vos dir tris. 920-2530 e con vos Giavus da musica potreste giusto salutare a ci ci volais. 920-2530.

0: Kelly Clarkson, Because of You, wo es gleich al Konzert sind ja wüsch, in Domenica Anzles Dudes, ed al Telefon, de osa Niki gadient da Cuira, con una superisma istorgia da sia Familie. Buon di, Duana Niki.
1: Bien di, signor Faler.
0: Sia ja wüsch, da Musica ode ce fer, con una istorgia da Success.
1: Io lese gratulare a mia figlia Georgina, Georgina Gadient, che è a Hawaii, ad Agudignao, also è beven, con us beven noccia, è l'ita slentiva noccia, e la Agudignao in sia categoria il Ironman a Hawaii.
0: E che cos'è una delle...
1: Ieri, il Ironman è una delle più grandi greve scorse del mondo. Ele aber schon eine Tunavla Galeo. Quei e spersi acclamata e quei la grande Pision il Sport, also 3,8,6 Kilometer sind nur da, 100,2 Kilometer sind um Velo, alu an il Davos, 42 Kilometer IP. E la faccio qua in 10 ore, ad in minuto, ed è diventata la sia categoria. L'imprima. In lezze eri a 103 in sia categoria ad ancella avevi a tutto insieme in 629 alle ole vigni della 44 avla. Noi svegli troviamo in immense più geni, l'antiva famiglia era in attenzione ad ossa lezze nostra metta vedere in una buona canzone per qualche space invece magari lo buosci vien il davos qui è in lui e la arrivata.
0: O la telefonò con sua figlia, da ce l'ho guadagnò la corsa.
1: Già, già, l'ha telefonato. Allora, non si veniva a dire, non si veniva a dire, se iPad non era mince, non la amava. Allora, se un buon momento veniva a dire, lungo con l'arrivata, vai a dire, usa va a quei bocca la stativi, ma per che ci funzionasse lo quei due bocca di tutto. Allora si lo stavo a me è stato in cravio di corso con l'estate.
0: Vuol quello dire che sia figlia non stava niente ieri, ciò che musava Terella sull'apparatino ce la stava ieri, ma in realtà era quel bel sistema che non ha funzionato.
1: Sì, aveva l'amava le parepi. Fitch Pipleon, aveva lui un stumiliacre, io aveva lui, era lui, quanti
0: chiesti. E scutunava sua figlia, se aveva ce lo guadagnò?
1: Ah, ella tunava bene. Ah, jetzt le obien, ella è quella che fa grande. Ella discorre buttons come una, a fa buttons scanere, se è piuttosto, che è il suo tipo. Ah, no, ella era contenta.
0: Iron Man a Hawaii. O la mamma allora dormia x un tempo questa notte con tutto il Ironman.
1: Io mi avevo tocco le 10 mezza, lui aveva scelto il figlio di oncle, lui sono andato a dormire, suente della domanda delle 4 sono andato a una volta, lui mi avevo vinto una volta. Allora lui tocco. Allora mia figlia che è stata alla mia casa, le terre pinata, allora è quello stau, sì, lui è lo trovo, mi sono stau. A bella gli dell'arrivata da Busseville che l'avevi guadagnato, quello è stau, sì, un lega.
0: La Georgina Gadient, da cui ci ho guadagnato questa notte, in sia categoria
1: Iron Man. Ella è stata a Menedorf.
0: A Menedorf.
1: Ella è cresciuta sia a Claustre, ad ella è usa a Menedorf, perché lei lavora come ingegnere in firma, adesso un verso un sleo.
0: Ed è ossia la rigenerazione della più dura corsa da Iron Man, ciò che do l'Iron Man a Hawaii, una fitch con 100 corsa. Nostra Glenz, Donna Niki, nostra Glenz a Peter Reber, i vince di per sua figlia Georgina.
1: Grazie a fitch, gli visi una bella domenica.
0: Grazie, gli stessi a bench. Addio, Donna Niki.
1: Grazie.

0: Peter Reber, ich wünsche dir eine Chanson Giavigeda dalla Niki Gadient da Cura per sia figlia Georgina Gadient ci ho guadagnò questa notte in sia categoria al Ironman a Hawaii, una grandissima prestazione. E dosi gens a Zetzwil ter Doris Kadosh. Buondì, donna Doris.
1: Buondì.
0: Donna Doris, al primo da tutto, Zetzwil, in nostra recata Zetzwil precis.
1: El canton Argovia.
0: In Argovia, perfetto. Yeah. E donna Doris, ella ha detto, vus deres din quart in vacanza in Surselva.
1: Genus main la primavera, il ottun in jamna alax, el hostel, me vu mei en succe de rodes, leu an in supra combra, catrizza ad en tip top. Ella sis farli uns aunen tun, as a castrisch schluein, a luvein us puna pede da visita els, a vein jum fe bitems a lessen grazia, a tuts cam preu pede per nus, per las bialas am tupades, e cundus collegas de lavur, che a vei luvrau, a van varga curontons a l'axel folk, dort wohn a la Quinata Rita, kapus peimer auch nus wense wel brender kum, sis puntar des minukes gejeld alp, den agents a casa.
0: Ah, super! Che cotune proprio da belles vacanzes. E la chanzum, celles de vuja, quella o er de cefer kun lax, quella venne pe chanteda del cor Michadau de lax.
1: Die genau, in sere speri lax.
0: E quella te glenzo a se fitch gugent. Donna Doris, grazie per sias invistas, grazie a lo quinto de sias vacanzas a Lax e da della in evento una fitch bella domenica.
1: Grazie a se milion, grazie a tutti,
0: addio. Addio, Donna Doris.

0: La sera speri lac, chantò dal cor masdò da lax, sünge vüsch de Doris Cadosh de Zetzwil in chantum Argovia, e lo quinto giustanz ce la egia fat din court vacanza za lax in sembel cun siom. E cun qualò genzoas directamente in Vallumnezia. A Camunz, ter Teofil de Runks. Bun di, ser Teofil.
1: Bien di, signor Stabia. Jeles Gavija in Diala de Mainge, a to mes parents, da lunch, da manail, da soma to chicken conosce mai. Gavija in a fe Diala de Mainge. Un insotis, da la cappella Oberalp, sisch via sisch.

0: als Bündner Spitzbuben Trompeten echo in Schottisch. Ja, wie schon, dat Evelyn Ecker, der Schluein. Ella sa lüde con quel tötsche sias drei Sors, a Corsin Giger e la Familie, a Letizia Montalte con Familie da Lyon. E dos restenz juste a Schluein. Quels de Schluein teigeln tötsche oz al Konzert sin Javisch, cuce que pera. Nus rends al Telefon ad Anna-Maria Vincenz. Bun di, don Anna-Maria.
1: Hallo. Ja, mostly for us, I took us can connoisse my, so you could launch him an ivor. A dafach, du giles, le bella domenica, a spera, che mandan on it, ja, da. A dafis, lafach, ja, katos, tet, and so on, so dein bola grippa. Kula canzone de meu cousin, il Gabi. A spera, kula canzone, playa dance.
0: Gabriel de Runks, nus lein la pace. Quella te glenzosa. Grazie, Fitch. Ho giusto già di incorto la grippa. Se so as domandare, tu Anna Maria.
1: No, io bocca, ma mi amici a scegliere John, per cui lascio io la canzone di Visual della Trubina, sa ecla, tecla.
0: Erde nostra vart. Buma meldramento, tu assieme la grippa. Grazie per il telefono, Anna Maria, e di naventi una bella domenica.
1: Assumiamo, grazie.
0: Merci, addio.

0: Megawatt, Leue Herz, Giavijo de Carla e Martin Schnoz de Rueun, els saluden con quella chanson a tut lur fradlums in più prima lingia ad Ignaz Schnoz ciots anniversari da 65 anni. E due segens a signau ter Letizia Rentsch. Buon di donna Letizia.
1: Buon di Tobia. Io ves budien divisau alla domenica un grande ringraziamento per quel anniversario che l'aggiù a quella porzione sì grandiosa. Io per quello sono ringraziata della persona a divisare tutto bene in via la domenica e spero di sapere se si faceva in corso della alla canzone al mio cuore. Ella aveva avuto il proprio indirizzo per quello sono gratulata a divisare ogni regalo matema.
0: E quella è pronta al mio cuore.
1: Adesso diviso in Biala Domenica a tu ben giocata.
0: Grazie, gli stessi menci, donna Letizia Rentsch, un saluto su Zignau e noi stiamo al cor siciliano di Trun, ai mio cor.
1: Grazie, sì, perfetto.
0: Adia.

0: al cor Cecilian de Trun, ei meu cor, giavejo da Letizia Rentsch da Zignau, che coi sto al concert sin giavus de questa domenica al 11 ottobre, che coi già sto l'ultim salut ans les dudes, e dosse guardens Cici guadagna al Püschel Flors de Dots, e tir la büscia ordels giavus de musica de quest'ora, ma denzi un po' als fels, per augmentare un po' l'attenzione. Al Püschel Flors de Dots guadagna Doris Kadosch da Zetzwil in Centum Argovia. Cordiale gratulazione.
1: Il concert Singevis.
2: Presentata florop.ch. Dulce salits florals con las pralines de Maestrani.
1: Las novitats der RTR.
3: In l'Arabia Saudita hanno i rebels da Houthi attaccato l'aeroporto internazionale in la capitale Riyadh. Plire persone sono morte. E la vittoria del premio Nobel della pace criticesce gli Stati Uniti. Ho stati aura variabile a cui arriva la temperatura fino a 15 gradi. E lo studio per voi al microfono Maria Fieli BNG. Da piazza in Damaun corseschen ils trens tranter Losanna et Yverdon puspe senza restrictions. Quai a la SBB conferma in vers l'agentura de novitats kisten STA. Ils ultims dus dies ai da interruptions retards in il trajekt, quai in consequenza din incendi en in canal da cables per lung de las rodaias. Las autoritats del Cantun Waadt parten del fatg che si tratta d'un acte de sabotage. La procura pubblica investigescha il cas. Consund il venerdì all'incident era influenza la scoliazions de tren en la Svizra Tudescia. Ils rebels de Houthi han attaccà l'aeroport internazional en la capitala Saudi-Araba Riyadh. Almain 12 persones en mortes, 300 persones en venides blessades. Quai han comunicat las autoritats Saudi-Arabes. Una raqueta s'ha detonada directament en il terminal de passagiers. Il traffic aviatic s'ha temporarment veni interrut. Ils rebels de Houthi, che vengono sostenits de l'Iran, han entant avertit d'avart ulteriores attaches in aeroports en l'Arabia Saudita. Tenor il president american Donald Trump ponderescien els Stati Units d'intervenir militarment. En el sud-ost dels Stati Units a furia el hurricane Isaias. Almain 4 persones seien mortes, tranter auter per via de plantes gen cupitxades. En els Stats Federatius de Florida et Alabama seien var 700 milicasades stades senza forza elettrica. Isaias sei affrontasco hurricane de la categoria 2 sin terra franca en la Florida. Sil suenter sei el deventar pi flaivel. Las autoritats avverteschen den Tant Wienerwand der Pliege intensiva et inundations. La victura del Premio Nobel de la Pace, Navi Pillay, ha criticat las sanctions americanes contra la Cort Penale Internazionale a Den Haag. I saia inacceptabel che in paiais decidia sanctions contra der Jaders be per via de las decisions che quels einprendi, agic Navi Pillay. La giurista sudafricana è senza stare der Jadra al Tribunale Internazionale. Il Stati Uniti han sanzionato la Cort Penale Internazionale be paucas ures suenter che il premio Nobel è veni pubblicà. La Cort Penale ha passa 120 Stati co-members. Il Stati Uniti, l'Israel, la Russia e la Cina na riconoschen il Tribunale d'entant Bec. Ed anche una novità del triathlon. La Svizzera Julie Deroux ha fatto il terzo platz al campionato mondiale dat Ironman a Hawaii. Per ella è questa stata la prima partecipazione ad un campionato mondiale. La turicaisa è stata 10 minuti più plauna che la vittura Taylor Knipp. L'americana ha absolvito il Ironman, pia nudar 3,8 km, ir 180 km con velo e correr 42 km, in 8 ore e 39 minuti. Knipp è con qua venida per la quarta giada campionessa mondiale. Completa il podest alla tudescia Laura Philipp. Ed anche per la MotoGP. L'italian Marco Bezzecchi ha guadagnà il Grand Premi dall'Indonesia. Quai avantes du spagnols Raúl Fernández e Jorge Martin. Grazie a ses terz platz e Jorge Martin erpuspe alla testa del classament general. E la usa dus punts a vantage sin Marc Marquez, che medema main della Spagna. El ater la corsa face il sisavel platz.
1: La meteo.
3: Oggi stati in amasciare tra il nivel del sole, plievgia na duaite nor SRF meteo dar magina. Le temperature maximali entrano 15 gradi a Quira e 15 gradi in Engiadinota.
1: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriore informazioni chattai sin rtr.ch.
4: Mes Radio, mia lingua.
0: Pacific, 3 la domenica del 11 ottobre, con Chanel Romens. Tenus voque fino alla mezza per la Baselgia San Gian a Schlarigna, ci desni rinnovata per 2 milioni di francs. E nus guardensi taglens in Vallumnezia, all'Umbrain, in oce la Baselgia San Martin, ocla può aven 150 anni, 4900 Baselgia. Spareste restare a Sandervi, mia nome Tobia Faller, già vus un'interessante mezz'ora in nostra compagnia.

0: Oces domenge al 11 oktober, la Baselgia San Gian a Schlarigna, quella doi nöi, la Baselgia senza tette, es in lö fich marcanti la contregia. L'edificio es nia fabriciò dal 1478 e doa se droves l'una sanazium, impuscit als frescos ent la Baselgia San Gian droves in un rinfrasciament. Ma er otres im sures sei necessarias, e da quelle sans quinto ase da pü, al Florin Joan.
1: Sin spasa cu l'auto spere via Schlarigna, l'ora svezza da spere via una delle più concentes baselgias da l'Ingiadigna, San Gian. Da da d'ora croda su c'ho il clucer non ho ingiun tet, ma quei non esco e ci sto ogni reparo o renovo il prossimo zanz, usce il presidente della prevenda reformò da l'Ingiadigna otta Lucian Ciucan.
2: Il problema cardinale è quel che non svenz con le fresche, ci sono fitch concentes problemi d'un funghi, e allora spleccia giù la colore di quelle fresche. E più lungo c'è aspettenza e più ci viene.
1: Il bollai ci fa problemi, la muffa. Ed era una seconda sfida per il frescos spetta la baselgia fabbricata dall'anno 1478.
2: Le fresche sono pitturate direct sul legno e c'è il legno lavora nelle fresche. Dall'anno ha da guardare

0: for me.
1: Mes di sulle ondas rumänches, je wüsch in event bum appetit. Ans wenns du studier de la Baselgia San Gian a Schlarigna, in nostre stens giuste de las Baselgias. La Baselgia San Martin, a Lombraini, Vallumnezia, quello che la può avent 150 ans, 4 9 cents. Un de quels is el Saint Grant. Quel jubileum is nie feste Jodin Quart, con una guida de cents, organisida de la Plaif Lumnezia, insemble con la Fundazione de Cultura Lumnezia e con Surselva Tourism. La Lisbeth Toc oppigliò parte alla guida col microfono.
2: Il è la demeon de las 8 mesa a 14 persone senza intupades sil percadi de las pendicularas a Villa. Sulettamente dus hospes de vacanzas e insa miscedai dentils indigens che si interessescen per quella guida. La media de veglia decina dils visitaders e denter 60 a 70. Sulettamente in juvenil e neus con suo bab a quella tura. Il giuven con cavels curts stirs e vestius con jeans neres ad una giacca da flies nera. Giatti egli prim tuchietz giù sur casti, registresce con seu telefonin il tuchietz che la calostra ha messo in funzione apposta per la guida. Io vai marvegliaz da quei giuven.
3: Io sono Levin Buchli, io sono Gisiat e sono Lax.
2: A ti è fascinaus de tu kiez. Racconti nega co esti nieustr co tu kiez.
3: Io sono venio 2017 sin YouTube e co esci un video da Lax e co esci fascinau mei. Allo esci venio us in hobby e tu son io nov ons fans accents e tu prenusils tuns e te special accents sco quartripper also con ina ripper. Ed è historisch, also Bienenkorb, Glocke.
2: Ad è vesel, ti sei un expert. Da non das lo tocco alla sua vita.
3: Già schon da YouTube, ed è... Già da leger, also con Beitrag, ed hat via Infos all'Internet.
2: Io se decidel da compignale i vintras la tura da Zenz, a quella continuesce col via di Avella della Baselgia Giupleif. E gli auto, se si osper Levin, a lezzere quente immediat che il mondi prossimamente a Feusisberg ad una inaugurazione de Zenz, a che els passentien les proximes vacanzas con la famiglia a Vienna, a posta per mirar Zenz. Ma a me interessa la guida attuale. Cosa per quel Zenz che del surcasti? Saveves ti che schon si c'è? Nie si osei ase un dutzje nie?
3: Io ero schon si quel cluce, schon. Also, genusernle auch, wenn es tut, Zenz, du kannst sinken gehen, jetzt folgt Leute. Ja, das ist faszinierend auch. Das ist ein Fetsch im Wählerplayf. Weil aber selten genusst du schon bei uns. Und wir bleiben als Zenz der Emil Eschmann, Jane Leo, der Zengron, weil er riesig.
2: Dann tonnere Venus a Villa. Also entre las informaziuns dil guid de Vart la Baselgia si è montada a ses cents dati i caffè a Stortins. A durant che nus gudin la pausa tocchi da miesgi. Durant che els biars gauden il caffè fan da mondes a se discuren cuore levin entorn Baselgia. Da vos Baselgia vesins numnadamen il cents el cluce a levin filmesce il tuchietz. Conosces in gli auto incontro l'Umbrain, l'hai Levin repassà la guida a Pleif.
3: Già la Baselgia sei un tel senso bia, ma se cluciere è rio un po' e il mio grande vis.
2: Quella ga hai bottonge u plide di sil cluce a Vella, denton spettianus il cluce dell'Umbrain til giubilar il Zengron. Sin viadi della Lumnezia viaden, muss Levin a miso canal de YouTube.
3: Letzte haben wir Martinsglocke nun auf. Quei nome ich venio della Martinsglocke a Quera, de San Martin, quei mio Zen preferiu.
2: Levin ha già cargau bunemein duocin videos de Zen ze tuchietz sin quei canal de YouTube, ad ella bunemein ciuncien cun conta bunenz. Arrivai a Lumbrain, menzigliam prima in Baselgia. E lei ha dato informazioni interessanti davanti al santuario, denton orvontot davanti al giubilar, il Zengron che ne us transportaus avon 150 tons da Feldkirch in tocken all'Umbrain. Io sai bucom fitch che quelle informazioni interessessen Levin, e in mince cas es el indils in prims che i prompts per is in cluce. Cicales a po sa ascendere il cluce in tocken sum. Fino a mira eisi dad esser sil talang de las dodisch si som. Ja monzo entere Levin, letz an conosce die bein ils clucces. Tis am eis das?
3: Na, aber de crucial ils sen schon bei uns bei der YouTube.
2: En in Camberlet vis a vilta chamber vaglia un prem vid in a preit de l'ensia do, vid a quella ein montai fiars scotterina sendem farada. Nus traversa in ciun plancheus a quals emice mai collegiai cun scalas da len u alti streccias a teises. Tot en tot ascendinus 31 meters. A lu.
3: Qui vinci ga.
0: Wow.
2: Nus stein si som il cluce cun ina vesta magnifica a sur nus pendan 6 cents da totas grandezias. A lu dati las 12. Enziat essen us chignais il cluce a mincin ten las urellas. Levin ad enton puspel telefonin entameun a filmesche co il martì daz il mantì dil zen. Sent il devos resum dil zen gron raquent il president de la pleif cattolica romana Lumnezia, Alexander Casanova, e un encint details tir ils auter zens, denter auter til zen pign cin stoan ad ina tuca a meun. A durant che tocca, se decide l'eau d'abandonare il cluce, avon che tutti sbalunen de las scalas teises giudò. En baselgia ei il rest de la gruppa, ad ils auters che stai cum meis il cluce, la imbospicia gic. Ja pren Levin di meun e de mondel, coi se gli stau per els il cluce so til sis cents.
3: Asi mi ei fec placeu el zemping, let's an gin priusi, e tu sai qual tuna.
2: Ti sei registrato il tunnel sempinto, baba, di tu cavel?
3: Già, so è vero.
2: A te ti sei un primo scasco?
3: Già, se prendo, a se cacare sì, lo giorno.
2: A se le domanda, con la tura a gli plageu agli expert e youtuber de Zenz, risponde Levin con els gli gions?
3: Fetch, a se unbeschreibile, quei Shoshibi, Villa è mio favorito, du hast es anche stau l'umbrein, lo essen stai... Zuckersti. Schiebe alles Baselges. Ja.
1: La guida de Sens in Val Lumnezia pel jubileum de 150 anys segn grand a la Baselge Son Martin a Lumbrain. La guida ven fatta una seconda volta in Sanda Civegn al 17 ottobre. De più informazioni su de quella guida a survegn ter surselva turissem a Vela.

0: Bibi va plan, duce sön, domenica mesdì, sulla frequenza rumencia, dutturn, o se giusto sto la mezza, tenuso di sosa las gratulazioni.
1: RTL. Las gratulazioni. Presentato il bogno engiadina a scuola, il bogno con agua minerale, bognoengiadina.ch.
0: Drei Gratulationen, wenn es Klapofignos inscript, bei den Gratulationen der Dots. Eine Schirs, eine Muster und eine Zignau. Cici, wenn gratulo, con c'è Musica e c'è Giavus, und in so se giusta, es un altubia faler, Giavus un Pacific mezzdì, ed in avent una bella domenica. A Schiers po Xenia Jäger festeggerò il suo anniversario da 6 anni. Queste linge sono rivede per ella. Cara Xenia, oggi arceniers Herzkäferli Festival siu sisavel onda nascienza. Tate tate già vision in BG, mit viel Päckli und Überraschige und wünschen ganz schöne Ferien ins Tessin. Mir henti fest lieb, tat Hermann e tata Pia. Els gratulation a Xenia Jäger con une chansum dat omis dus, cara mumma.

Omis dus, cara mumma, pel sesivel anniversari de Xenia Jäger de Schiers, per sia sesivel anniversari di mena. Giavijo de tater man e tata pia. A muster o Anina Venzino sin anniversari arduant. Ella vignoz 40, sia famiglia gratulescia cu Christus Linges. Cara Nina, sintiu curont avel di de nascienze, gratulain nus a ti e gevijain tut mol meglier, buona sanadat, bia clec, allegria, bia carezia e mincia di sulei. Gauda oz fec, tiu di e lai pu per niantec, nus s'allegrain fec da festivar cun tai e fa in ni dus vivas sintei. Cul splicar salitz, Matilda e Clau, Ursina e Victor, Oscar ed Ignazia cun Dario e Laurin. Elsa, ze wijzen per l'anniversari dat Anina Venzin un tös de Traufer, Traktor.

Traufer, col tractor, giavisò per Anina Vensin de Muster, de sia famiglia. Anina Vensin può festeggiare oggi a 40 l'anniversario. A Zignau o Mattias Bundi oggi anniversario da 65 anni. Per el docche gratulazioni de sia famiglia. Car Mattias, da cor gratulain nus a ti sinti un natalezi da 61 anni. Nus giavisain tut mo bi e bien, surtut stai sounds e freschts che nus sappian gude tei aung biars di sedons. Nus vein fecbugente oz selegrein da far fiasta con tei. Tia duna Giuseppina, ties feglias Seraina e Bruno, Florina e Marcus, Bettina e Simon, bugdem lidar tes quater beadis, Mauro, Valentina, Valerio e Gianandri, adels ademplesce stige, mincia giavish. Pel 65° anniversario da Mattias Bundias giavishenels a Matteo de Funz, buc camuc.

Matthieu de Funes, Buc, Camuch, Giavijo per Mattias Bundi, de Zignaus, de sia famiglia. Mattias Bundi può fece girozia 65 l'anniversario. E noi siamo Svuslandervi, gratulazioni e Giavijo de musica per c'era di una ciozza anniversario. A spodir 3 si 920, 2530 ed è per WhatsApp. A spodir 3 gratulazioni inscritt. L'ora si plamej senza Giavijo de musica al numero per WhatsApp è 079-207. E per la prima gratulazione al telefono de Dots, dopo è giusta la tazza da DRTR per quella persona ci ho anniversario.

0: Mika, c'est la vie, vostè gleich les gratulations in domenica als 11 Oktober e la prima gratulation al telefon de Dotz. Quella va a Seglias e vien de Charanz da Mariana Danuser. Buonasera, donna Mariana.
1: Buonasera. Io gratulasse pugende ai nome da mio uomo Fridolin a Jürg Böhler da Seglias sin seu anniversario. Aber son bin mursira kaum veia leo, credis 42 il, son aber bin mursira. Aber nus divisa in tutti bene del ad in Belgi con sia donna insieme, sia famiglia.
0: E ella oce nia un touch della Cappella via Spluga ed è credo quella cappella ha una colliazione familiare con Jürg Böhler.
1: È preciso. Là c'è una sia donna, sia cuinata, c'è una là, sia là e là, là c'è colliazione. Yeah.
0: La cappella via Spluga. Wenn's mi sente, al touch un valzer col nome im schöne Schanzertal.
1: È perché che sia donna e da là, sia quei plea del sir.
0: E la Valchanz è ad una bella, egal scuccia l'ora è, Valchanz è ad una bella. Donna Mariana, noi stiamo glenz gugent, quel valzer, speresti il Jürg Böhler o udia la gratulazione per l'anniversario.
1: Speranza,
0: ciò che salva c'è terlasso ainter. E Adele, ed è una fiche bella domenica.
1: Grazie, madame, a mai.
0: Grazie, addio, donna Mariana.

La Chapelle Via Spluga im schönen Schamsertal, un Walzer Giavijo, de Marianne Danuser de Scheranz, per Jürg Bühler de Seljas Tjots Anniversari, e per Richel es al prüm Jubilari, ci surven gratulations al Telefon, qua Daniel Oz er giusta la tazza da DRTR, c'è tramettens fichgugent a Seljas per Posta. Vostra glasse gratulazioni sulla frequenza rumencia in domenica als 11 ottobre, al tempo passa e vos parais in avent der 3. Gratulazioni sul numero 0 20 25 30.

0: sound américain della famiglia Jackson. Janet Jackson, Whoops Now, che costa una sgratulazione sul channel romance, quartans luna. E noi siamo direttissima in Engiadigna Bassa a Cesura per Maria Hefner. Buonasera, donna Maria.
1: Allegra, Sir Tobias. Non vesse niente gratulare a nostro vicino Linard Meyer di Cesura, che complisce oggi 73 anni. Ci vediamo tutto il buono, ci resta frisch e scocciolese, il lavoro bler.
0: E su questo 101 già è forse via per viva, Encia?
1: Sì, questa sera è un'invitazione via provare a far viva, sì.
0: Allora, già vediamo una bella festa d'anniversario per il 101 al 101 Linard Meyer, ho detto, a Cesura, sì. Giusto sulla strada. Donna Maria, ella ho già visto per il 101 per l'anniversario un touch dal cuore ma do strada Martina.
1: Preciso. Ella già visto la canzone Len cantata dal cuore ma do strada Martina.
0: E quella ta glenzo assa. Grazie Fitch, donna Maria, e di una bella domenica.
1: Grazie a te. Grazie.
0: Addio.
1: Arrivederci.

Al cor masdo da strada Martina Lein, giavijo da Maria Hefner, da Cesura, giusto sur strada, per sia centunais Linard Meyer, ciotz anniversari, el festagioz anniversari da 73 anni. Uste gleiches Gratulations in Domingels 1. Oktober, al Nummer per gratulier es 0-20-25-30. Ecke cois James Blunt, Bonfire Heart.

0: Les gratulazions dels 11 oktober sul Chanel Romensch, des de 7 passò l'una. El telefon de les gratulazions de signa Calm, edi con qual opra met a dia. Ans la fin guardenza e cecici guadagnots, les dues entregias libres pel bonia già di mia scuola, ed è davvero mels fels, con quels c'è un clapò ans gratulazions, o da quels tirio asun, e sun quels tor scritto il nom Linard Meyer da Strada, ci festa giozzi a 73 anniversari. Linard Meyer survegna le due entregge libere per Bogna e Giadigna per posta. Ci avviso Ger Plagiar con Phil Bagn. A tua c'è mozza anniversari in una volta da nostra parte. Tutto il boom, un bel di da festa. Al microfono piglia con Giol Tobia Faler. In avvento una bella domenica, un Pacific c'è un mese di. Iste ben.
1: RTR, le gratulazioni. Sento mes di ta RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura de musica, Christa Soliva.

מוזיקה ברינה שקדים. ברטאי. ברמאי. איך תהיה? ברבוז.

0: Las novitats ter RTR.
1: En el Ost da l'Africa en a barcia de migrants disgraziada, passa 100 persones en mortes. E Papa Leo, il 14 avel, sto venir opera per via din bot en ses pulmun. I eles duas, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. Avant la costa del paese ostafrican Djibouti è una barca de migrants disgraziata. Tenor l'ONU sein almain 109 persones mortes. Passa 110 passagiers sein angsperitz a comunicar l'Organizzazione Internazionale per Migration. 80 persones ein pudi venir salvades. Elles sein tutes burgaises dall'Etiopia. Da varta ragion della disgrazia n'ha date anche nagines indicazions. La barca era da viadi en il Yemen. Papa Leo il 14 avel sto venir opera. Quai al ciao dalla baselgia cattolica annunzia durante sia orazione dalla domenica. In sa chatta in bot en ses pulmun. L'operazione per remover il bot che sa chatia en in stadi inizial doai aver Leo il proximes dis. Finusse nal umka se tant in ons tenor indicazions ufficiales becci da combatter con problems da sanadat. A partir dal 6 de novembre ha il planesa in grandi viadi en l'America del Sud. Se l'operazione venga da var in influenza sin quests plans ne becchen conoscent. Da piozzen da maun cruzeschen ils trens tranter Losanna et Yverdon puspe senza restrictions. Quai alla SBB confirma en vers l'agentura da novitats kisten STA. Ils ultims dus dies ai da interruptions e retards in il trajekt, quai en consequenza din incendi en in canal da cables per lung de las rodaies. Las autoritats dal Chantun Vat parten dal fatsch, chi sa tracta din act da sabotage, la procura publica investigescha il cas. Consund il venerdì all'incident era influenzata la scoliazione da tren in la Svizzera Tudescia. E per finir anche la MotoGP. L'italian Marco Bezzecchi ha guadagnato il Grand Premio dell'Indonesia. Quai avanti i due spagnoli Raul Fernandez e Jorge Martin. Grazie a ses terz platz e Jorge Martin erpuspe alla testa del classamento generale. El ha us dus punts avantaggi sin Marc Marquez, che me dem amain dalla Spagna. El ha ter la cursa facci il sisavel platz.
2: La meteo.
1: Ot stati in amasciaira tranter nives e solei. Plievgia, na duai tenor SRF meteo darna ginna. Las temperaturas maximales entranter 15 grazia quira et 11 grazia en lenge di nota.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tridis stagnesce il traffico in direzione nord tra Rota Bruna e Panaduz, quai per via da Memia Blair Traffic.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verz. What a day to blame it all on. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: Les novitats de RTR.
1: En el Oshda, l'Africa, una barca de migrants disgraziada passa 100 persones en mortes. Et en la citata, tu rich una festa illegale escalada e una policista saia venida blessada. I les trais, per vos al microfon, Maria Fieli, buonasera. Avant la costa del paese ostafrican Djibouti è una barca da migranti disgraziata. Almeno 109 persone sono morte. Passa 110 passagieri sono anche spariti, a comunicare l'Organizzazione Internazionale per Migrazione. 80 persone sono potute venire salvate, elles sono tutte borghese dall'Etiopia. Davart la ragion della disgrazia, n'ha dati anche nagine indicazioni. La barca era da viadi e nel Yemen. En la città da Turic è una festa illegale sin il Hartplatz escalada. Abitantes ed abitants della plazza ha inclamato la polizia per quai che les passa 100 persone al liu a in faccia nera e per parte invida petardes e doneggia facciades. Cura che la polizia aia volir rumir la plazza, ein els participants de la festa enchet da bitar bottiglies e crappas in polizistes e polizists. Scola polizia turiciaisa scriva aia ella fac diever da gas lacrimogen, proiectils da gumma e squites d'aua. En turn las trais da questa da maun saia la situazione stada sud controlla. Una polizista saia venida blessada, plirs vehicles de la polizia aien dons totals. La plievgia dels ultims dies ha agida be pauk contra la sicira in Svizzera. La situazione restia ervinavant tendida, agici na pledadra da Meteo Schweiz, sin domanda dall'agentura da novitats chisten STA. En bleres regiuns della Svizzera regia pia vinavant in deficit da plievgia. Guarda sur els ultims 30 dies, ha da bevar mezz usche blera plievgia sco auters ons. En kurt nasa media probabla mein na gut vida questa situazione. Meteo Schweiz parte den tant el fatsch, che la situazione podesse migliorar en taifer ils proxims 3 mais. Papa Leo il 14 ave sto venir opera. Quai al ciao della Baselgia Cattolica annunzia durantia urazion dalla domenica. In saia chatta in bot en ses pulmun. L'operazione per rimuovere il bot, che s'acciatia in un stadio iniziale, doaia aver liu ils proxims dies. Finus, na lum da 71 ons, tenor indicazioni ufficiales, becch gida combatter con problems da sanadat.
2: La meteo.
1: Da maun doaia dar aura su jeiva, en las valadas del nord potesse lavant mezzi anc dar ciaiera auta. A quira arriva la temperatura da maun fino a 16 gradi, a scuol fino a 15 gradi ed a Savognin e Mustè fino a 13 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 stati colonne in direzione nord tranter Rota Bruna e Rehanau. Jede quintar con var 15 minuti de pli temp da viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop.

0: Les novitats de RTR.
1: En la citat da Turic e ina festa illegala escalada. Ina polizista saia venire blessada. Ed il pilota Formula 1 Max Verstappen a guadagnà il Grand Premi a Singapore. Jeles Quater, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. En la citat da Turic e ina festa illegala sin il Hartplatz escalada. Abitantes ed abitants de la plaza a inclamà la polizia per quai que les passa 100 persones al liu a in facca nera e per part envidà petardes e donejà facciades. Cura que la polizia aia voli rumir la plaza, ein els participants de la festa encet de bitar butillas e crappas in polizistes e polizists. Scola polizia turicaisa scriva, aia ella fac diever da gas lacrimogen, proiectils da gumma e squites d'aua. Entorn las trais da questa da maun sai la situaziun stada sut controlla. Ina polizista sai venida blessada, plirs vehicles da la polizia aien dons totals. L'expertisa dal incendi catastrofal da Bumaun en ina bar a Cromontana dovra da pli tem che quinta. Acnamain fis staplen Isaac, il rapport sai pront la fin da vust. Per via della complexedat del cas, sai il termin d'entant vini spustà sin la fin del gené dell'on proxim. Quai a conferma la procuratura generale del Chantun Valais, Beatrice Piu, sin domanda dell'agentura de novitats chisten STA. En conseguenza del fiu in 41 persones mortes, 115 persones in venires blessades. La plievda dels últims dies aia gida be pauc contra la Sicira in Svizzera. La situaziun restia ervinavant tendida, agicina pledadra da Meteo Svizzera, sin dumonda da l'agentura da novitats chisten STA. En blers regiuns de la Svizzera regia pievinavant in deficit da plievda. Guarda sur ils últims 30 dies aia da be var mezzo se blera plievda sco auters ons. En curt, nasa media probabla main nagut vida questa situaziun. Meteo Svizzera parte dentant al fatch che la situaziun pudesse migliorar en taifrils proxims trais mais. Enus veninter la Formula 1. Max Verstappen a guadagnà il Grand Premi a Singapore. Per il pilot da Red Bull è quai la 73esava vittoria din Grand Premi en sia carriera. Il second Platz a fatch Charles Leclerc con Ferrari, sin il terz Platz a chata Kimi Antonelli con Mercedes.
2: La meteo.
1: Da maun duai dar aura su eiva, en las valades del nord putessi lavant mesti ang dar chaiera auta. A quera arriva la temperatura da maun fina 16 graz, a scuol fina 15 graz, ed a Savognin e Musté fina 13 graz.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 stati colonnas in direzione nord tranter Rota Bruna e Rehenau. Jede quintar cun var 15 minutes de pli temp da viadi.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suento mes di der RTR. Cun sempre verts, hits, escuvridas. Musica non-stop.

0: Las novități ter RTR.
1: În la citat da Turic e ina festa ilegala escalada, ina polițistă s-a venit de blesada. Ed il pilota Formula 1 Max Verstappen a guadagna il Grand Premi a Singapur. Da mando a dar aura sua jiva a quira arriva la temperatura fino a 16 grads. Ieles cinch, per vus al microfon Maria Fia di Buonasera. In la città da Turic è una festa illegale sin il Hartplatz Escalada. Las passa 100 persone al liu a in faccia nera e per parte invida petardes e donne già facciades. Cura che la polizia aia voli rumir la plaza, ein els partecipants della festa incet da bitar butillas e crappa. Scola polizia turicaisa scriva aia ella faccia diever da gas lacrimogen, proiectils da gumma e squittes d'aua. Intorno alla strada questa da maun sai la situazione stata sotto controllo. Una polizista sai venire blessata, per i veicoli della polizia ein dons totals. La Confederazione vuol migliorare la circolazione del traffico in autostrade. Per questo intent esaminesce ella tercente venge via d'accesso in sistema d'ampla. Con le ample tu hai il traffico in l'autostrada venir dosà. Quai rapportan las gazettas Sonntagszeitung e Le Matin Dimanche. Che il traffic pudes en consequenza stagnar sin vias cantonales e vias da Vishnankas, prendia l'Uffizio Federal de Vias Astra tenor in notizia interna en cumpra. Las pliras amples duai dar a Basilea, Turic e alla Svizzera Franzosa. L'Union de la Città Svizzera criticescia che las amples pudessen spustar ils problems de traffic da l'autostrada en Cittats e Vits. Suenter pliras attaches cun cuntels en scolas de la Polonia a la polizia arrestar 117 persunas. La gronda parte delas sain juvenils che sain sa comportats a moda maniera suspectusa en las medias socialas. Quai agisce il ministro dell'interno della Polonia. La polizia aia ils ultims dies controlla pliras 10.000 scolas. Antaifer ils ultims dies aia da 3 cas da tacces cun cuntels in scolas. Finusa na detia dentant negins indizis che ils cas aien da farin cun lauter. E in conseguenza delle tacces e una persona morta, 14 persunas en venires blessadas. Enus restain en Polonia. Para sai veni planesa in attentat sin il primminister Donald Tusk. Per via da quai in las autoritats da segertat otzin scontradas ad ina sesida d'urgenza. Ins prendia fitch serius la causa agicin pledader del ministeri che è responsabel per il servec secrets in Polonia. Indicazions concretas da war l'attentat possibel na el becfac. Sper il primminister doaia era dar plans d'attentat che s'adrizien contro il vice-primminister del paese. Al marathon a Chicago han triunfa ils dus sportisti svizzers en succe de rodas, Marcel Huck e Katrin Debrunner. Per Debrunner es la terza victoria al marathon da renum a Chicago, per Huck schizund la setavla. Max Verstappen a guadagna il Grand Premi a Singapur. Per il pilot da Red Bull e qua la 73esavla vittoria din Grand Premi in sia carriera. Il secondo platz a faccia Charles Leclerc con Ferrari, sin il terzo platz a chata Kimi Antonelli con Mercedes. E per finir il risultato dal Balapé Super League. Ils Young Boys Berna han batti ils Grasshoppers Turic con 2-0. IBE sa chata con quai actual mainz in platz 2 della tabella, ils Grasshoppers in platz 10.
2: La meteo.
1: Da mando a dar aura su eiva, en las valladas del nord potessi lavant mezzi anc dar chaiera auta. A quira arriva la temperatura da mando fino a 16 grads, a scuol fino a 15 grads, ed a Savognin e Musté fino a 30 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A30 in direzione nord, dati colonne semplir trajects. Trante Rota Bruna e Rehanau es da quintar con var 20 minuti da pli temp da viadi.
0: Quai entstades las novitats der RTR.
2: Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Mes Radio, mia lingua.
3: Domenica sera col programma Rumänsch, extrem ger Sport, wenn's pront per vus in quist'ura fin alla seis. Giusto scu prossim godenz live sul Gio de Valapetra inter Valposchiavo Calcio e Cuira 97. Zieva voce per freestyle ed un nov park de trainament süd per skis e snowboard a Lyon. E que vopal American Football in oce discurins del Gioveder Michel de Runks, scuccio que es sto de Giover con la nazionale svizzera a Cuira contro la Cechia. Mia nom Tobia Faler. Ci avviso una domenica sera sportiva e divertibile.

0: Reality, Lost Frequencies, vus da gleis al programma della domenica sera. Bot desch po solas cinch.
1: RTR, per vus al puls del Balapé regional.
0: Oggi domenica, il 11 ottobre, oggi del dì, noi ci le due smeldre squadre da Balapé del Grigium, giovane una contro l'altra. Cura 97, contro Valposchiavo Calcio, ci giovane nella seconda Liga regionale. Valposchiavo Calcio è attualmente sulla quarta piazza della tabella. Cura 97 sulla cincevla con gli stessi gers punti. Da spelas 4, giovane squadre una contro l'altra e la Oberau a Cura. Il Giancarlo Candinas è per noi live a Lö e quinto se Joel scuccia il gioco so sviluppo finosa al commencamento della seconda metà.
2: Già bene Tobia, c'è un conto 4 minuti ho in dades che ho a quera di il hosp che ha fatto con la mera figura Valposchiavo Calcio moine con 2-0 che è meritato moine e siamo proprio giù avanti dalla prima mezza da de pli del giugno in avvantaggio su entro redon 10 minuti in trasmattia che tieni a cuore di von pausa lui Emanuele Benedetti che ha citato il 2-0 in sa di als 2 top scores de Posschiavo hanno citato als goals per l'equipe del sit del Grigion. Die in Jung sono interessanti. In Svezia l'equipe Giuffne de Queren contro l'equipe routinata de Posschiavo, che in Svezia sono le differenze sente Knang de qualità, letta san omis due senton vesins proprio la routine che els pusle fins an. Els han bodi spede pli al ball, els han bodi spede pli del Jung, denton cuian al ball. Lu vengono immediat marzegir se vanno al gol de Queren. A Queren avante siat, letta san Brogges, els en proven, els datum proprio tot de venitere occasions, denton contro Posschiavo proprio in a fit greve caos, c'è chi in Svezia specialmente in quei giugoi che Posschiavo è immens ferm, si incontra, se io spesso incontro che viene in una grande chance, a sette buon meno, troise non grazie in linea, il giocatore da cuore che viene da spingere al ball, ma quindi è tipico per quei giugoi che ho quale sono prima 50 minuti, cuore avanti si ha, da per grande parte del ball, denton si spera che perde il ball. Luvini als Puschlevin score Kettes con 6 contro se riesce mai non è meritato ma con 2-0 giocavo che era un conto 6 minuti
0: al Giancarlo Candinas live dal gioco da Balapé Cura 97 contro Valposchiavo Calcio in seconda Liga regionale le due meldre squadre gijumas e il annuncio ci nota per noi verso la fine di quel gioco.

0: Pacific, tressa domenica sera, cuccia nel Romensch. A Lyon des Nier fabriciò in park de trainament süd per freeskiers e snowboardists. Quel park fus una premiera in Europa, el ves nom White Pillow Park, che ci vuol dir tradut Park dels Cuscins Alfs, que fus el prim park de trainament süd per halfpipe in Europa, dijen als inizians. Quista fin d'evne mi presentò l'ur proget, la Lucia Parolini, culs details.
1: Ed è un progetto di 4 milioni di franchi, che è stato fabbricato in zona grüne a Lyon,

0: domenica sera, quarzia alla mezza, che non è forse qualcosa ci è presente a tutti, ma la Svizzera ha una squadra nazionale di American Football. Questo è quel football in cui la balla non viene molto metrata col pe, ma per solito con i memes. Ed è sera la nazionale svizzera di American Football giocò a Cuira contro i Czechs. Questo è un gioco di qualificazione per il campionato europeo. I Czechs erano sul palpiri i favoriti, i svizzeri non avevano dopo dieci anni più guadagnato contro loro, ma ieri sera so quello che mudò, i svizzeri hanno battuto i Czechs con 1-9. Uno dei giocatori svizzeri era Michel de Runks e lui dice che questo gioco che i svizzeri hanno potuto giocare al gioco a Cesa.
1: Let's vince cas, let's assegir gidauda, sostenienus. Questa o si bia leut, dan fanno una super fiesta, et primera quei bi de vc, da fanno un gran honor per se ved musadels, cic in sas il plaz, ed io creo che venza walti bene su fire.
0: La vittoria svizzera non è stata simple. Gli svizzeri hanno fatto tutti i punti la prima metà del gioco, ci avevamo in prima linea combattuto per mantenere quell'avvantaggio.
1: Non sven halt su centen sul prim quarterback che angeu a look la letza giu fa mal ani giu mezza nel secondo sin letz ve venus halbo giu su centen schis gi ben e da letza no is sta au center la seconda mezza data halt in tipi gref per de knus ven halt bo propri sin check knus ven se metteren.
0: La difesa dei svizzeri era ferma, per colossa è la vittoria riuscita, dice Michel de Runks. È il giovane sulla posizione dell'offensive lineman, su quella posizione il Ertel Scalanda Broncos. Al focus, qual sei oggi in prima linea nota della regenerazione?
1: Già è stato un streng gioco, sono stati contro le equipe dell'Ost, e si è diventato piuttosto corporale, da letto noi si è stato in un altro corporale gioco, ma per me era quei leger di quinto super, e quei che non c'è da quattro giochi che io preferisco l'accenamento del football.
0: Per la nazionale svizzera dell'American Football voco in avanti già le un'ecivegna con la qualificazione per il campionato europeo il svizzero giovane in Sanda utrò contro il Danimarca. I think you're right.

0: Pacific vs. Seas in domenica sera. Per la snowboardista della scuola Bianca Gisler, va qui in su, e l'ogia già gran successo in sua carriera, per esempio alla guadagnò la concorrenza da Big Air al Festival Olympic de Gioventù del 2019 in Bosnia, e l'ho potuto ir 10 volte alla partenza a concorrenze della Coppa Mondiale, tra oltre all'Ax Open e dal Big Air a Cuira, e Bianca Gisler ho potuto prendere parte ai Jeux Olympics 2022 a Peking, in cui ce l'ho mangiato al finale B per un quart punto. Siamo ai Jeux Olympics del 2022 e qui è intorno a Bianca Gisler. Ferides e frenola giù una sportista. Ma ora se la derciocò, il Roman Dobler o discorria con ella.
1: Per vide ferides a Bianca Gisler manca in ta tre onz. Pur la stagione passata, alla derciopo di cominciare da far parte a concorrenze della Coppa d'Europa.
2: E sto di la verità, e non era mai del tutto giusto che era per cenan quel passo in avanti, era perché il mio trainer che aveva detto di essere più greve, strix sono più greves e ci sto fare lavorare a Blair di più, e ella ha fatto la maniera mai un po' più giusta che funziona überhaupt.
1: Infra de Traionza, Bianca Gisler, schnoperar la lisura del sigli, l'ure sa la scerpas bindel cruciazzi feri il meniscus. Per finir, tala eramo frenà durante la stagione passata un squas de cervi. L'inverno passato però è stato quello in cui Bianca Gisler è stata tornata in sparks, the snowboard e sulle rampe con silz.
2: Era il primo wettkampf che ne nu e ne visse che sono arrivato sulla terza piazza e si è vu, ok, è un moduna qua e sa che è un moduna far e sa che questo funziona.
1: La terza piazza per la concorrenza del slopestyle a Prato Nevoso, la seconda per il Big Air a Tavò e la vittoria in Favrera, Kotelnica in Polonia sono stati per Bianca Gisler la motivazione da fare in avanti. Ad onta dei buoni risultati ante la Coppa d'Europa è la snowboardista però crodata orde scaders de Swiski. Per cui ha la da organizzare e da finanziare oz tot zaves.
2: Isa schon in schön guard im pin detail mit des relativ blärsch stoffars wesse quatsch des de dünne wart fitsch gref mit de chöller wart naja fitsch blär er im preis oder quest drei sons
1: al böt de Bianca Gisler is al ritorna in un kader de Swiski i di schiera in la coppa mondiale de slopestyle i Big Air. Per cui ha organizzato un'azione di crowdfunding sulla pagina di internet I Believe in You. A qui ha un sportista e sportista l'occasione di ramassare raps per finanziare la loro professione.
2: Per la prossima stagione è il bot di guadagnare questa gesamtwertige Europa Cup e perché ha un fix platz per il Weltcup, perché posso loro da cominciare a dire aktiv Weltcups e bestimmt der Cedri war ein Kader Schweizer perché na lade che alter sostegn.
1: In tanta Bianca Gisler ramassa bot la metà des raps che la dovrà per finanziare la prossima stagione. Al ritorno in la Coppa Mondiale de Snowboard is il grand but della snowboardista e a lunga vista vuole derciò far parte ai Jeux Olympics. Al pliant der ciao in quattro onz, curce le viene mainz grontalö, anti les Alps franceses.
0: La nuova stagione de snowboard comienza per Bianca Gisler in mitte dezember sul Schildhorn. L'azione de crowdfunding sul ibelieveinyou.ch, quella di Urencia bundant un mais.

0: Vus te gleis al program Rumänsch de la Saira. E nus gondens als incinote sulla plazza da Valapeggio la Obreau a Cuira.
1: RTR, per vus al puls del Valapé regional.
0: Giola Obreau a Cuira on epe cumanzo alas 4 al giu delas duas meldres squadras grigiumes. Cuira 97 contra Valpo schiavo calcio in seconda liga regionela. L'ultima volta c'è nos commentato da Balapé Giancarlo Candina zo annunciotnus live dal giu d'era 2-0 per Valpo schiavo calcio. Giancarlo, scu guarda qui or intent Giola Obreau.
2: In drama che ho qui al giu a fin a quel con in gol. Valpo schiavo calcio si tagliesce in penalti il 3-2 alla 94 minuta. A questa la devosa azione del Duke, la vittoria per Valpo schiavo calcio proprio in Duke drammatico. Il Spuschlewinsk manava 2-0 di pausa. Era la mia equipa, mi è venuta in Mazzigliers col scontro. Se lui la seconda mezza da venire non che quere un po' in lui venire scorsa in 2. Alla 90 minuta se ne lo per fin venire egualizzare. Allora se proprio sto in giù, in via, ne ho in quelle devose minute. Allora proprio per schiavo che venga un 3 in penalti alla devose minuta. In penalti che hanno iniziato il 3-2 per una bellezza vittoria per Spuschlewinsk, proprio in una quinta sala gra ad una di raia terrada per cui era una volta siata che venne una volta il Duke che da tutti ne ho da me un qui Duke forse senza di la routine alla fin finale decidiu qui Duke c'è che Valpo schiavo calcio godogne col derby grigione contro cui era una volta siata in Duke drammatico con 3-2.
0: Grazie Giancarlo Candinas, live dalla Obreau a Cuira, dal giro da Balapé in seconda liga regionale, Valpo schiavo calcio contro Cuira 97. In domenica sera, il 11 ottobre, quarta a 6, alla 6 va con evento con la rivista del Dì della Selina Chistel, al microfono della sera, dice a Dia Parozzi al Tobia Faler, in evento in una pacifica domenica sera. E sta bene.

0: Il dit der RTL.
1: Ils temas dot dumengia cun Selina Kistel. La plievgia dils de vos gis agi di dau paugen contra la sicira che regia in Svizzera. La situazione se divina vontendida, qua in aplidadra da Meteo Svizzera declaraus in demonda dell'agentura de novitats Kisten SDA. In biare giunts detti vina von in deficit de plievgia ad enschka mon absolute fa feuc, el grigiun vala quel per la surselva ad il grigiun del nord. Ils de vos 30 gis agitau mo mietze schibia plievgia sco auter sons. El mercau de Turitz in il Hartplatz è una fiesta illegale escalata la noc vergada. Con la polizia le urumi il plaz, con de quei de cien participantes e participants, agen quels fiers bottiglies e crappa. La polizia de Turitz ha reagau con gas lacrimogen, proiectils de gummi e sprizzau aua. In polizist e vignus blessaus, plirs autos de la polizia agen in don total. Papa Leo sto vigni operaus, que al gic suenter l'orazione della domenica si la plazza de Sogn Pieder. Ils miedis agen constatau in bot en seu lom, en flau quel agens denton en in stadi baul. A per fini è un prestazions sportives extraordinarias. Al campionati mondial d'Ironman a Hawaii è la triatleta svizzera Julie Deron vigni de Tiarza. Con zon è la disciplina curer a la gudignau numerus plats, a scia chi ha tungiu per la turicesa a sia premiera gist per bronz. Bude batter en els dus sportist Schwitzers en suche de Rodes Marcel Hug a Katrin De Brunner stei al Marathon de Chicago. Omis dus an triumfau. Per De Brunner ei questau la tiarza Victoria a Chicago, per Hug la ciunavla en Roda a la siatavla en sia carriera. Quasi stau peroz, figei in a biala sera.
0: RTL Vita e Greta.
2: Mince tona esitero un pro della tradizione, ughiada fazzice nia. Ad ual quai an quattr pleivs della foppa a lur cors baselge facc con lur collaboratura pastorala. Crea in nia format per celebrar musica, cant ed orazione.
3: Io ho un progetto comunale a cui è cioè che è speciale per quei melodius. È il plait melodius e venius o del mietz.
2: Quei di Florina che vien Tomaget che sta dall'iniziante da quei progetto, però in tec della struttura della liturgia classica. A denina semelionte crena dat è Andri Casanova en siu plait sin via.
4: Cia fossi scenus chassen de la vart qua corse de perfeziung, scenus se servesim per il non spicciau, scenus venissen activs cun la resca de mains vart da ord il tact.
2: Canus restain oz tutina el tact procura e oz l'emission de la domenica. Bicca vustat lais, miu nom Gabi de Gonda, bainvini.

0: melodias pil ciel, melodias pel cor, quai è part da melodius. In element important, denton è al silenzi, da spazi per reflectar, per s'entupar con Dio, en cuminanza, ma sortut el cor. Ei ha dau differents moments de silenzi, cun spazi per reflectar, amflar rispostas tir demandas che magari bu semplas d'amflar, de rugar, moments per confidar als cuitaus, quel che facente nus, moments per rugar pel proxima se setz. Mo è spazi per ingraziar quel che inzasce recai verdi per di della vita. Blowing in the Wind, al classico return di Bob Dylan che vale a un otsco himna per i diritti umani. Al clom de pace, al clom de libertà e d'unità che sgola il vento con una pluna de mondes e che porta maina in risposta.
1: Wind und Atem gehören im biblischen Verständnis zusammen, weil das hebräische Wort Ruach bedeutet Wind, Atem und auch Geist, der Heilige Geist. Gottes Geist ist also nicht nur irgendwo um uns herum, sondern auch in jedem und jeder von uns. Der Atem Gottes, den wir spüren, auch bei jedem Atemzug.
0: Ein Flat, essentiell für nie Existier. Al vent dil flat, schins vuol dia scheia. A cau è quel il fil chiecen da quei incontri con Dio, con musica e cant. Iau è recepiu al format melodiusco, s'entupada con Dio, con musica, cant e pieval, a moda sempla, a moda sincera, a con silenzi ad ebi agliis. Plagiu a mi a è la nova version dil Bab Nos, o del codice al clom. La canzone che è venuta integrata con l'orazione mondiale e la devozione melodius. Un stile di invita a Maisa a parte al Paun, con un condicin della liturgia classica cattolica, a Florina che viene Tomagetta invitato al Pieval di venire verso il cor della Baselia per invitare una candela. Una candela satella e lunga, che simbolo di quella lisca anzoglia che noi vogliamo rugare ed ingraziare e deponire a Dio durante la meditazione.
1: Wir haben gesungen, gelost und meditiert und wir sind bewegt worden von Gott und seinem Geist. Ich danke euch allen, die da sind. Schön, haben wir euch darauf einladen, auf die neue Art zu feiern, Töne zum Himmel.

0: plaid de Dio el cor de Mincin. Poi hai son il patrach da da e quella possonza a quella competenza als likes de forma a schoien zur vetsch di vin pila veni senza auter possevel tot quels kein vertigai a cresmai an quella possevla data da inclamai.
1: Quel format melodius, se vuoi essere in nia format de sorveggio di vin, che pledente forse è de pli la giuventichna, con grefni, con sempre se de contongere la giuventichna?
0: E gref de contongere la giuventichna. Quel format de sorveggio di vin, voi non svermo ne concepeu a scioia chi se vuoi splidenta giuvenils, quel è stobuex non essere la liaut che venia al classic sorveggio di vin, ma poi ne vuol vermo ne arve in a porta alle generazioni più giufnes, bumo alla giuventice, bumo lezza è quella che me un ma poi è muia generazione, quels amiaz, e lez me un che è il normal sorveggio di vin, il tradizional, ad è per els, lesa nus scosca fi in a nova forma, che Amflen forse pitost e quei kels anquieren, si anquieren in summa. Und dann, ja, io staule secunda ga, a würde jetzt no, sai o chi trova semplicemente un, una grande porzione fa reclame, den dick cincia de bucatier bucca, jetzt probabel quei che porta il PBA, che o doi nus bussi, nus essen motivai de continua.
1: A de plidenta direct unions de juventet ne fa vini e motiva els de struttura.
0: Io questa lo sa grade con la juventet ne è importante de bufazzi cioè per la juventet ne ma ben con els. Qua è il pi importante bufazzi cioè porger ad els an semplicemente de essere ne consuma na fazzi cioè con els perché diventi etzi cioè dat els. Nous essen keu us lu per la proxima gacchia e lion, quei vini ad esser il favre, lessen us luvran semen cula jubla, asa jungwart blau ring, quei vire meine sche ja in patratsch den us, gen us un poein us da realisan, us sperein, gen us amfnen leu Aurelias aviartes, cors aviarts per nus, quei fus in a buna causa, gen ad er sperel, gen us apien realisaoi.
1: Agia Florina Cavinto Magetla, collaboratura pastorale ed inizianta da Melodius. E la prossima edizione, quella è planizzata per il 25 di novembre a Sagogne ed il 12 di dicembre a Schluein.

0: Vita e Creta. Las novitats or del mund de las religions.
1: La Baselgia Cattolica antica de San Gian a Schlarigna sto vegni sanada e restaurada. A cajun della radunanza comunale del 1 d'ottobre, la popolazione di Schlarigna concediu in credit de 300 mili francs per la sanazione del tec de len che detesce al quindijavel centenè e capitesce da din buliu causa la humiditat. La sanazione della Baselgia San Gian anceva osigliaton con un indrezz per controllare la humiditat e terminesce a lion 2030, in squenta con costs totals de 2 milions. La scinumnada fabbrica di San Pietro al Vaticano a Roma, in agentura de design e Microsoft, han presentato quels dis la nuova scartira Michelangelus. La tipografia digitale si basa sin scartiras, notizie e schizzes da Michelangelo Buonarroti. La scartira compeglia varga ciuncien glifes. E quella scartira de Michelangelus è accessibile per l'intirmon ed è integrata al programma de Microsoft 360. Scafile scartire Michelangelus è stato in project el Rom del Jubileum 400 Dom de Saint Pieter el Vatican. Allù a un quai, padre Guilherme Peixoto. In auxenier de Portugal fa furora d'entre els 100 migliors DJs del mun. Il spiritual de Amorim e Laundos, che saude te la diocese de Braga in Portugal, lavora cum pleine main per sias duas pleifs. Desperes, ai el denton DJ ad ein agen label Lux Eterna Records. Già a cajun del Di Mundial della Juventetna a Lisboa a Lyon 2023, veva padre Guilherme ambaliu la messa de Papa Francesc. El vintexaus sco pastur della Juventetna. Siu stil melodic techno combinescia el con musica e cant gregorian, orazions e lauts en latin, messadis historics de pas del Papa. Sin tribuna ad inevestius sco pre, e sco culissa in crucifix illuminau, columbas de pas, figuras religiusas. Con critica fronte il agi de padre Guilherme dir gruppas conservativas, in tema in bagatellizzazione degli uffizi sacerdotali.

0: Nus venu diu en zon, en melodius. Il nie format per celebrar survetsch divina las plaevs catholicas de la collaboratura pastorala Florina Cavin Tomaget, veni sunau a cantau fech bia. Quei impulsa venius dil fatch che ti ramonches e ramons flaseggen melodias trans las avoinas. Quei se muose fech sevens en Baselgia, neuga cant, musica de balezia datten in erom festiv al survetsch divin. Mo jai vus. Stoia dina essere si perfetch? Fossi ina zanur de bo cantà en quattro vus? Pudessi bu everti mince ton in nief takt? Mi da al takt. Quei fa il teolog Andri Casanova che s'engaja per nies lungaggi e per la religion con si plaits in via.
1: Vita e creta. Il plait sin via.
2: Durum io studi de teologia vedi d'imprendere ebraic. I en prim es ist ad imprendere is bustavs, kento autors kis nos. Lu, descendisa da leger da dreic et zaniester. I lungaci ebraic a tot autre structuras kis lungas de nosas regiuns. Questa è una pulita sfida ad entonais vigliau meu interes. Sintre in temps essen us lu, esse fincentai con is psalms biblics. Il nu explicau che il psalm segeten screts in forma de poesia. Interessant, vi atterciau. D'anton se ne stau strumpaus che vediu avonegli in tal psalm. Ja vem flau, ni rima, ni ritmus. Ecco bo il minimum che invece stau spicciad in poesia. Ja sun lo tutine veniu se fride con quel mondo de poesia sebraicas. L'uracina dat ai che la serpete un bugin is patracis. Scodere meglia ven il patrac repetius con semilion splaits. Fec meditativ, forza scizzon in stel poetic. Tot in altri impressiun vai au surniu dis corals reformai, ca metenis psalms in forma de strofes con in jober, ritmus e plein rima. Il fascinon è che quelle opere ein nidisch gefides fech consensius senza sfalsifica gli original in immense prestazion. Sin quis psalms in strofes e in iu componiu melodies in quater vus. Ort il simple psalm è diventau in vera capodovra. In zasti burmen gi quis psalms an surniu catras in vestiu de fiasta. Io veselin to quai d'antone anzicai sintomatic. Nus ven bugien in cert urden, in a certa struttura. In a sort corset dat je e forma a ting. Nus recepin quai sco anzicai bi ad estetic. Teris corals, as i bodo spicia, surprese sort il tact. Forse d'antone exa quel punct, la perfezion dis corals anzi c'è celestial, mo quae ziep dis psalms hebraics, e forse sil mainzeschi divin. In tung sbigliau, in a melodia ort il tact, falescio quae vera min sia valur. Io crebo. C'è fossi scenus chassen de la vart quae corset de perfezion, scenus se servesen per il non spicciau, scenus venissen activs, con la risca da mainz vart da ort il tact. Lu fos nosa cominonza, bain pi divina.
0: Al plait sin via, quella gada da Andri Casanova. A scoadina am flais vos que plait sin via e la quotidiana da vendredis, ad insomma, tottas episodes si la applicazion Play RTR.

0: Musica italiana, qui che è stato Francesco Guccini con L'ultima volta. Che vi svus faccio l'estate 2026? Greve da se vi. Io sei Anton, che il cercladur Vergau, a Stefan Britt, in clarinettista professione che vive da Pintems e la Val Misteir, presentau il nuovo album con musica della Val Misteir. Il titolo di quel Muravlius. C'è che interessante vide quella storia aica. Lanciau quel progetto a un chirurg pensionato che si innamora della Val Misteir e che abitesce a Lü, a Alfred Künzler.
1: Ich han da den Stefan Brick kennengelernt im Dorf, wo wir nach Lü gezögert sind. Und ich han immer gern Musik gehabt und gehört, wie er Klarinette spielt. Und weil ich ein Vinylliebhaber bin, schon von Jugend auf, habe ich gesagt, Stefan, ich will eine Platte von dir.
0: De pli della historia. Coglie la fin finale venuti qui album, ma c'è musica che quel contiene, udis e arte musicale, gesto su entre le novità della snuff.

0: E con quei bellezzi a titolo da John Denver, Annie's Song, va nel magazzino della domenica Planet a fin. Oggi venus tematizzato al nuovo format da sorvegge divin cattolic Melodius.
1: Per me è una scoperta positiva. È dal contenico, è bigao sì, che il canto, la musica è il centro.
2: Mi è piaciuto fit bene, sto a dire grandios, che fa bene del cor.
3: Also ich bin begeistert von dem Format.
0: E dai al format Melodius è un recept per animare persone giovani da venire in baselia.
4: Io credo che trovo temi che sanno che è veramente si c'è altro. Credo che il book è giovane scrivo. E in cui erano chance nuove. Altre forme.
0: E per cui un uomo da temps al temps ad essere attivi. L'anno su andà al cusel di André Casanova.
5: Se fossi chanus chassen de la vart qua corse de perfezion, chanus se servesen per il non spicciau.
0: Se server per surpreses, a vivere elles col core viert, qua je vigio a vos tots, per vossa domenica ed è per vossa nuova jamna. Io sono Gabi De Gonda, un grazie per te là, a tocca l'autrega.
6: Vita e Creta.

0: Il dit der RTL.
1: Ils temes dots dumenge cun Selina Kistel. La plievgia dils de vos dies agi di dau paugen contra la sicira che regia in Svizzera. La situazione se divina vontendida, qua in aplidadra da Meteo Svizzera declaraus in demonda dell'agentura de novitats Kisten STA. In viare giunts detti vina von in deficit de plievgia ad enschka mon absoluta fa feuc, el grigiun vala quel pala surselva ad il grigiun del nord. Ils de vos 30 gis agitau mo mieza scibi a plievgia sco auter zons. El mercau de Turitz in il Hartplatz è una fiesta illegale escalata la noc vergada. Con la polizia l'Eurumi il plaz, con de quei de cien participantes e participants, agen quels fiers bottiglies a crappa. La polizia de Turitz ha reagau con gas lacrimogen, proiectils de gummi e spritzau aua. In polizist è venius blessaus, plirs autos de la polizia agen in don total. Papa Leo sto vini operaus, que al gic suenter l'orazione della domenica si la plazza de San Pieder. Ils miedis agen constatau in bot en seu lom, en flau quel agens denton en in stadi baul. A per fini è un prestazions sportives extraordinarias. Al campionati mondial d'Ironman a Hawaii è la triatleta svizzera Julie Deron vini de Tiarza. Con zon è la disciplina curer a la gudignau numerus plats, a scia chi ha tungiu per la turicesa a sia premiera gist per bronz. Bude batter en els dus sportist Schwitzers en suche de Rodes Marcel Hug a Katrin Debrunner stei al Marathon de Chicago. Omis dus an triumfau. Per Debrunner ei questau la tiarza Victoria a Chicago, per Hug la ciunavla en Roda a la siatavla en sia carriera. Quasi stau perotz, figei in a biala sera.
0: La Saira der RTL. Con sempre Verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

RTL. Musica non-stop. Con sempre verz. Scoprites

Šitad la radio, mai ne trasli storge da musica. Šitjanzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTR, lo che la musica è da casa.

0: Musica per gli Neskadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simple Mind per tutti.

Fritz e ses Chan. Sün via de Gurleine na vis a Fritz gul Chan, il Chan alla Chadaine til streive vienan. Bun di, che fasch, go vaja? Na domanda per spass. Sün quai dis Fritz be baia e mein mes Chan a spass. Quam tainte la satira. Char Fritz e quai nu crai. E vez des Chan ci stira e mein a spass a tai.

Laura, de donat che druvi. Oz su intermessa se lamentavan oi che se discet. La spleunca senza flat, la caglia secca se lamenti. E strus che il circladur in moins zon ro afreut, e stas vergaus, oi giun de daut che Laura se di in sturna. Nies auc, in sabi, denton a fac vele in pleit discus. Co fosa je po mai? Se Laura fus co vossas lunas.